Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata.

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone. Oh,

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi. I am your automatic lover.

0: qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo. Allora,
0: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
0: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
0: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
0: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
0: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
0: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
1: pure
0: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
0: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento ottobre.
0: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
0: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
1: È
0: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
0: Agosto, Andrea. Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, agosto, quanto dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per
0: settembre,
1: giorno?
0: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo?
0: Sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in Tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
1: sì,
0: replica.
1: Sì, sì, saranno.
0: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
1: agosto.
0: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
2: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Soli. Vai, vai che ce
2: vi
1: la
2: potrete
1: fai.
2: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
0: aspetta
2: le varie perle.
0: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
3: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
0: Lampa?
1: No, ti prego.
3: Lampa, no, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
0: Mamma mia. Ma stai attento al sole,
1: no,
0: ok?
1: È grave.
0: Che oggi è forte. Metti il cappello. Ciao.
1: Questa era terribile.
0: È terribile. Come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
2: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle sì, che in questo sì. periodo, in questo lasso di tempo. Vi ha deliziato.
0: Sì.
2: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
0: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
1: no, il 26, perché io sono via ancora.
0: E chi se ne frega, voglio dire.
1: No, il 26.
0: Sennò qua ci rimane male.
2: Io avevo capito 27.
0: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
1: il 26
0: non sei
1: 26.
0: Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
1: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
0: il tour
1: Riviera.
0: Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
3: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
0: Sentiamo.
3: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
0: Due cavalli.
3: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
0: Guarda come ti poni.
1: Mamma mia.
0: Ti devi curare.
1: Aspetta.
0: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
1: Ma chi è?
0: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
4: Andrea.
1: Cattavolo.
0: È brutta sta cosa che. Vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
5: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: su Studio Più.
1: C'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin sei capito? Non Rutti ma Rotti proprio Rotin vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè mi sembra anche normale. Chissà come mai non sono seduto. Tutti in piedi. Giorgio!

0: è la porta, quando apri la porta di questo bar, ai ai ai. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: Cioè.

0: la canzone è molto bella, ragazzi, sì, però se la mettiamo tutta poi la gente dice madonna troppo bella, troppo bella, troppo bella, non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar,
2: veramente?
1: Ma la faccio a casa.
2: Ma dai,
1: sì,
2: ma sei per mal, incredibile.
1: Sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolati.
2: Bar Cioccolati, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Corrio col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Che carino questo racconto, veramente, mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma scusi.
0: Ma vai Muna. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No, ma detto,
0: ma tu dovresti fare un libro,
1: libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario, io e il mio cane. Io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Non,
1: è bello.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Io mi piace di più.
0: Io
1: e il mio Rio.
0: Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni! Non lo devi dire!
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Andrea,
4: a tavolo,
3: show
4: su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
2: Allora,
1: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
2: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: vai, guarda,
2: prendiamo
1: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
1: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
1: Ma scusate.
2: È un jingle nuovo.
1: Che jingle è?
2: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quanto dura agosto?
1: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
1: Che giorno per
2: settembre,
1: giorno?
2: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
1: Possiamo farlo?
2: Oh,
1: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro, nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
3: Sì, sì, saranno.
2: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
2: Vai, che ce
3: vi
2: la
3: potrete
2: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Catavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: attimo,
3: perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole,
5: no,
2: ok?
5: Questo è grave.
2: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
5: Questo era terribile.
2: È terribile. Come noi? Siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma dicendo che comunque, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Catavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò 26. Qua ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: il tour. Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
4: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E loro dicono, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
5: Aspetta!
2: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
5: Ciao.
0: Andrea
2: Catavolo. È brutta sta cosa che vero? No, a te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
6: Spot. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove.
3: Certo.
2: Non è male questa no, cosa no. Che... Bravo Gianni, bravo Gianni.
3: Ma chi è?
2: Gianni Sberla.
3: Ma chi è?
2: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati, vi ricordo il numero 338 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo. E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è. Anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della Curia, è della Curia di Verona, è della Curia di Bergamo, è la Curia di Brescia, è Chitemut. Scusa, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno. È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno. Perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri. No, vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri. No, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo rifare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemut. Fanno così, fan. Scusi, un prete, come lo pagano? Il prete.

0: Patan, l'IMU sugli immobili non lo pagano, ecco perché li lasciano a così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU, vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri si attaccano tram, i poveri. Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero,
1: fanno vedere
0: qualche video, lo fanno, dice, vabbè, giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri, ma le, vabbè, vabbè. Comunque, vabbè, comunque uno mi ha scritto, un prete, catavolo, ti tiro le orecchie, le orecchie, da bambino non mi tiravi le orecchie,
1: dai,
0: andiamo avanti,
1: dai,
0: siete due fenomeni, dai, paranormali, catavolo, dici sempre cose vere, ma come mai, come mai, che devo dire, cose false devo dire, questa è la verità, tu vai da un prete a chiedergli i soldi, vedi cosa ti dà, sì. Due dita negli occhi, se ti va bene,
1: dai,
0: andiamo avanti,
1: allora
0: andiamo avanti, sennò qua mi chiudono, chiudono la baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da sette minuti,
0: siamo già da censura, siamo già andiamo avanti, si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. No, stamattina siamo partiti bene, questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale, sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due,
0: a posto siamo, vai, buongiorno, mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, cazzo, è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è il polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo.
2: Andrea.
1: Catavolo.
2: Show. Su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: guarda,
3: prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
1: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
3: Siamo dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
1: Scusate.
3: È un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto,
1: Andrea.
3: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto. Agosto, quanto dura agosto?
1: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per
3: settembre,
1: giorno?
3: Mamma.
1: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
3: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo?
3: Oh,
1: sì.
3: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120 o scopri di più su atlantic.style.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Show su Studio Più.
1: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
2: Certo.
1: Ci vuole, se no dice la gente troppo intelligente questo programma, no, mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
3: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven, Mozart.
1: Ma Mozart? Ma che c'entra Beethoven o Mozart?
3: Perché ti spiego?
1: Sai
3: perché
1: dov'era Beethoven?
3: Siamo in Austria.
1: Penso anch'io.
3: No, scusami. No, guarda che allora.
1: Dimmi, Joe Guercio, dimmi.
2: Ma chi è?
1: Strizza l'occhio.
3: No, aspetta.
1: Sembra Joe Guercio.
3: Aspetta, no, secondo me.
1: Aspetto, se vuoi, aspetta.
2: Non è austriaco.
3: Fai visi.
2: È sardo Beethoven. Beethoven.
1: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
2: L'hai voluto tu.
1: Rifallo.
2: Ma quale austriaco? È sardo Beethoven. Beethoven.
1: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
3: No, perché
1: sei comunque guardato in giro. C'è la pecora.
2: Corri Forest!
3: No, comunque. Beethoven, se non erro, Beethoven era tedesco.
1: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
3: Beethoven era tedesco.
1: Era tedesco.
3: Secondo me, se non ricordo male.
1: Sì.
3: Dei capelli, per me.
1: Dai, cioè,
3: capelli, sì.
1: Dai calzini bianchi anche.
3: Mozart.
1: Napoletano, l'ho detto io, napoletano.
2: Che napoletano?
3: Mozart, austriaco.
1: È Mozart.
2: No, allora. Fermi tutti.
3: Mozart è austriaco
2: sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
1: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
2: Le palle di Mozart.
1: Le palle di Mozart. È un cioccolatino,
3: ecco,
1: che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
3: Ecco.
1: Il cioccolatino.
3: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
1: Che c'è? Le palle di Mozart.
2: Non è un simbolo. È il cioccolatino.
3: Scusami,
1: a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto. Non è un simbolo.
3: Perché è stato il grandissimo simbolo.
1: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
4: Andrea, c'è il blocco corto.
1: Grazie.
2: No, non ancora, è dopo.
1: Ha sbagliato.
4: Quello di fianco a te è il blocco corto.
1: Quello è cortissimo. Ringrazio.
3: Grazie.
1: Ci mancherebbe.
3: Vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco, e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
1: Questo genere musicale.
3: A me piace.
1: Musica classica.
3: A me piace.
1: A te piace, sì.
3: Mi piace. L'ascolto.
1: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè. Andiamo avanti.
2: Sai perché c'hai ragione?
1: No,
2: Beethoven era cieco.
1: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti.
3: Quante sono?
1: Dai, è sulla buona strada.
3: Vivaldi.
1: Vivaldi.
3: Invece italiano.
1: Sì.
2: Salutiamo Vivaldi, Andrea,
1: sì.
2: In Piazza del Senzano.
1: Sì, la gelateria, sì. Ciao, fratello. Dimmi.
3: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì, se non erro, secondo me, cioè proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
1: sai, come te, un po' triste, riflessivo, dentro la camera da solo, sì, la mamma, Beethoven, esci fuori ogni tanto, devo comporre, mamma, ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza, quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
2: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
1: Facciamo così. Tu ci pensi un po'.
2: Era
1: dopo alzi la mano e io ti faccio.

0: faccio parlare, va bene? Pensala, stavi dicendo, scusalo, eh.
1: No, no,
0: è un ciccione.
1: No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
0: fastidioso.
1: Beethoven, dei tre, praticamente era quello più
0: triste,
1: serio.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
0: Ma perché con un colore?
1: Sì, allora, o un grigio.
0: Io c'ho il tuo colore, se vuoi.
1: Io sarebbe un viola.
0: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
1: Grigio?
0: Andiamo avanti.
2: Grigio. Ce l'ho.
0: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
2: La mamma Beethoven. Beethoven, vieni che è pronto. Grazie, mamma. Non ci vedevo più dalla fame.
0: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
3: Ciccione, dai, su.
0: Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
1: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio.
0: Sì.
1: Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
0: Vivaldi era allegro, era
1: l'allegria.
0: Faceva festa sempre.
3: Sì, certo.
1: E dopo invece Mozart
0: napoletano.
1: L'estroso.
0: I napoletani sono estrosi.
1: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
0: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Sì, non esiste, certo, nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
1: No, però comunque.
0: Quello bianco è limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
2: Ecco,
0: andiamo avanti.
1: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
0: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, sì, fastidioso. Però è per dire questo, perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne. È per quello che è così, diciamo, riflessivo, sì, su se stesso. Se dovesse. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedessi a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giovinotto.
2: Ma chi è?
0: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo
4: a tavolo. Show.
0: Mamma, ragazzi.
4: Su Studio Più.
5: Andrea.
4: A tavolo.
5: Show.
4: Su Studio Più.

0: Show su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto.
1: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
2: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai, vai che ce
2: vi
1: la
2: potrete
1: fai.
2: Riascoltare l'André Cattavolo Show con
1: aspetta
2: le varie
1: aspetta un attimo, aspetta, c'è un fan pronto? Fan? Chi è?
3: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
4: No, ti prego.
3: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Ma stai attento al sole.
4: No,
1: ok?
4: Questo è grave.
1: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
4: Questo era terribile.
1: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
2: Ma no, serio che comunque allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'André Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
1: Sì.
2: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
4: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
4: No, il 26.
1: Sennò 26. Qua ci rimane male.
2: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
4: il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
4: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per la
1: tour. Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
3: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
1: Sentiamo.
3: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due
3: cavalli. Due cavalli. E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
4: Mamma mia!
1: Ti devi curare!
4: Aspetta!
1: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
4: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Cattavolo. È brutta sta cosa che. Vero? No, a te non te ne frega niente.
2: No.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
0: Show. Su Studio Più.
5: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Studio Più.
1: Cavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
2: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
1: È bella.
2: È bella,
1: roba. Io non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
2: dai,
1: sinceramente,
2: dai,
1: no, non riesco a capire che questa ti vuole sposare di nuovo.
2: Scusa.
1: C'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
2: Ma per quale brutto?
1: Ma dai, ma non è possibile.
2: Ma come no?
1: Ma dai.
2: Scusa.
1: Ma vuole farlo soffrire di nuovo.
2: Dai.
1: Cioè, le donne veramente quando si indignano. sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana, andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
2: Vuoi fare roba?
1: Cosa vuol dire?
2: Vuoi fare roba?
1: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma cadavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
2: ma scusate, ma...
1: Perché ieri era bello, non ho capito.
2: Non è cambiato nulla,
1: Ma è incidentato, ragazzi.
2: Ma chi?
1: Lui è incidentato.
2: Ma chi?
1: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma mia. Andiamo avanti. E questo è bello. È di Rabiot.
2: Chi?
1: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo avanti. Non c'ha la carta d'identità, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. Non lo so, non. Sono cretino veramente.
2: Così dicono.
1: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini, Puglia, è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più,
2: certo.
1: andiamo avanti, non ci fermiamo,
2: basta,
1: non ci fermiamo mai, cadavolo, tu sei forte veramente. Ah, allora se ce l'avete con me ce l'avete. Donna molesta, molestata, scusate, donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del, una roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
2: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
1: Ma che tabaccaio?
2: Al tabaccaio,
1: ma quello non funziona.
2: Ma
1: quindi,
2: come no, spray al peperoncino antiaggressivo.
1: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma, il problema, guarda, che questa era calabrese, si è innamorato. Cioè, non è, è una cosa da mettere sull'insalata.
2: Ma
1: lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai? Allora, se ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Ma la fa. Lascia stare, che poi divento volgare poi dopo. Mamma. Ugo Billo!
2: Ma ciao Aziz!
1: Billo! Come culo di Camillo! Quanto tempo che non ti davo del culo di Camillo! Tanto tempo, vero?
2: È vero!
1: Vuoi fare giro?
2: No, quale giro?
1: Non fare giretto?
2: No, non faccio giro.
1: Giretto sul cammello?
2: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
1: In che senso?
2: A lui piace salire sul cammello.
1: A te non piace?
2: A me no.
1: Lo so, perché tu hai problema, vero?
2: Quale problema?
1: Dietro, sedere.
2: Esatto.
1: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba del cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
2: Non lo sapevo.
1: Te lo dico io. Cioè...
2: Aspetta.
1: Andrea, sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. No, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso?
2: Ma sì,
1: c'è tu, e che si fa veramente? Davide Vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi.
2: Garibaldi.
1: Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato, dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli, ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole, vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
0: Andrea,
1: show. Che bella cosa, ragazzi, sono belle, salutiamo le foche,
2: ciao foche,
1: non quelle monache, le foche normali, senza foche gradi,
2: normali, senza gradi.
1: Libre di ingradarsi,
2: dai,
1: dai.
0: Andrea
2: Catavolo
0: show su Studio Più.

0: Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
1: Siamo dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Rifacciamo bene il jingle, dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
1: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, agosto, quanto dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per giorno?
1: Settembre, mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo.
1: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
3: Andrea
2: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: su Studio Più.
1: Chiedo scusa se entro così.
2: Vabbè, ma anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così. Scusa Andrea. Cioè,
1: no, ma sta per finire.
2: Vabbè, ma vabbè, lasciamo stare. Ma sei stato bravo, sei stato.
1: No, ho chiesto scusa.
2: No, no, devi a chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
1: Agli ascoltatori, perché...
2: ma dai, non fare il finto, dai.
1: È tutto finto,
2: fa il finto umile, fa.
1: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
2: Io la tolgo quando voglio. Mamma ragazzi, si sta allargando, eh.
1: No, non sai che non mi allargo.
2: Ma stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano. Veramente.
1: Cristiano.
2: Ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano. L'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
1: Il fenomeno.
2: Sbagliato, tu non puoi. Sbagliato. Tu devi dire, sono in forma come Ronaldo. Uno pensa, ah, come Cristiano. No, come Ronaldo, quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
1: Il fenomeno.
2: Ma per le donne, magari. Gli dai riferimento Madonna mondiali,
1: sì,
2: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi? Dimmi.
1: Allora, ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
2: Ma chi se ne frega?
1: No,
2: ma me lo dici dopo fuori onda.
1: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
2: Che è successo?
1: Sono triste.
2: Ah, ma come mai?
1: Allora, Mauro e Simona.
2: Chi sono?
1: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
2: Sono morti?
1: No, ci ascoltano.
2: Ci ascoltano.
1: E quindi ha detto, la prossima volta, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
2: Attenzione, c'è il dramma.
1: È nato quando...
2: Quando hai comprato l'ultima mutanda?
1: No.
2: Non ti va?
1: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
2: XXL.
1: No. Magari.
2: Dietro, ma... davanti meno.
1: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
2: La quinta. La quinta elementare.
1: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella se no dà fastidio graffia.
2: Sì.
1: Hai capito? Quindi lo so.
2: C'ha la pelle sensibile.
1: E allora, e qui è nato il dramma, è venuto col sarto da metro Mauro, ha fatto vieni dietro,
2: perché,
1: no, sai che c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti,
2: che schifo ragazzi,
1: sono andato dietro.
2: Quando dura il racconto, perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora, se per favore,
1: quella di ieri,
2: dai, forse
1: mi ha messo il metro, me l'ha messo,
2: abbiamo già capito
1: quando
2: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito, quando tu non capisci il finale. Ma noi abbiamo già capito il finale.
1: E cos'hai capito?
2: Hai capito che siruciccione.
1: Ma no, sono 130.
2: È a posto.
1: È un bambino.
2: Sei 1,30 m di...
1: 1,30 m di vita.
2: Di vita.
1: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino.
2: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto. Sei,
1: no.
2: E dai 120 in su c'è, cioè proprio un matematico che c'hai proprio a, come si dice?
1: Davvero?
2: È certo, non,
1: non lo sapevo.
2: Scientificamente provato.
1: No, non te lo
2: dai dico. 120 in su sei, come si dice?
1: A rischio
2: infarto.
1: Ma
2: il rischio è altissimo,
1: Pure.
2: Dai 120 in su sì. Dai 100 a 120 moderato. Dai 120 ai 130, quello che è altissimo.
1: Mamma mia.
2: Quindi vabbè. Vabbè, ci lascerai un giorno di
1: questo. Ci lascerai.
2: Vabbè, ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non...
1: Ma come chi se ne frega?
2: Andiamo avanti. Che fa? Ci fermiamo.
1: Ma scusa,
2: e ne prendiamo un altro.
1: Sei proprio terribile.
2: Da 110. Capito?
1: Un altro da 110.
2: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
1: Aspetta.
2: Ugo in forma come Cristiano. Sì, Malgioglio però. Vabbè. Siete cattivi. Ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire. Rispetto a lui. Cioè, non... Quanti anni ha Malgioglio?
1: Ha un'ottantina sicuro.
2: Sembra più giovanile, ti rendi conto? Ma metti che te una parrucca adesso. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
1: Ma che sono cattivi.
2: No, siete cattivi, insomma. Lui, allora, lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma, molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
1: Vabbè, volevo condividere con voi.
2: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
1: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
2: a Pesaro, tutti nudi nel canneto del Cesano. Il canneto del. Ah, io pensavo il canneto del paese. Invece, tutti nudi nel canneto del Cesano a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un canneto, è normale stare. È normale, cioè, è un canneto. Ah, papà, conta le canne. Una, due, che grossa, quattro, cinque. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, okay. Non andate in giro. I naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi voglio dire, una certa età, voglio dire, ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella, perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non è una cosa inguardabile, cioè non a una certa età meglio di no, ragazzi, non, e non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, basta, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, non ha... Allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
1: No.
2: Famosissima attrice.
1: Ma chi?
2: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco. E ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
1: Ma che legge è? Ma che legge è?
2: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che da? Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, ci siamo stati.
0: Su Studio Più.
2: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
0: Andrea.
3: Catavolo
0: Show. Su Studio Più.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento a ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: È un jingle nuovo.
2: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, agosto, quando dura agosto?
3: Scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai, vai che ce la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: attimo,
3: perle.
2: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok?
5: È grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo?
3: Ma sto dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa. Tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per la
2: tour. Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto? Pronto.
4: Buone vacanze, però ti lasciano questa perla.
2: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
5: Aspetta!
2: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
5: Ciao.
0: Andrea.
2: Tavolo. È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea.
1: Tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
6: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Studio Più News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, reporter ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walteroni.
5: Bella,
6: balla, balla, bella, balla. Radio Studio Più è sempre bella roba.
7: Champagne.
8: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
9: Buongiorno a tutti.
10: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Ma che chiuda la porta, ma che chiuda la porta. Buongiorno amici, buongiorno. Eccoci qua, fammi aggiustare questa luce, perché sennò e qua non mi vede nessuno, eh. Non mi vede nessuno. Va bene, va bene, va bene.

festeggiate a più non posso, mi raccomando. Io non riesco a capire, ecco, forse così va meglio, ecco, così va. Non riesco a capire, ecco, adesso mi vedete. Dicevo, oggi festeggiate a più non posso perché insomma è questa sera, no? La grande serata, e poi domani è sabato, quindi il 15, le secchiate d'acqua, non lo so come, cos'è che si fa a Ferragosto, perché io è tanto che non lo festeggio, quindi non ho idea. Ditemelo voi al 338-141-1001, ma prima attenzione, mandatemi un vocale dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare, perché in questo programma siete voi a scegliere la musica, quindi avanti, avanti, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, qui su Radio Studio Più.

0: domenica, buona domenica. Vabbè, insomma, oggi venerdì, però venerdì. Dai che venerdì, dai che andiamo,
1: e dai che andiamo.
0: Sì, ma anche dai che venerdì, vabbè, comunque fa niente. Ciao Walter, Beppe DJ Savona, sempre presente. Buon venerdì, buon fine settimana, soprattutto buon Ferragosto. Ciao Walter, un saluto a Manuel di Vigasio in ferie in Lessivia. Buongiorno Ricky Piandirose, si lavora, questo lavora sempre, si lavora bene. E non ti fermare perché si fermerà l'Italia, cioè non ti fermare perché questo lavora tutti i giorni, anche domenica lavori, dimmi se lavori anche domenica, anche sabato. Poi buongiorno, bel capitano, è arrivato la Lori, il capitano è arrivato, la Lori, buon Ferragosto in anticipo dai Gnari, ciao. E chi è ancora qua? Io non sento più la musica, però non so cosa. Ecco qua. Buongiorno dalla Chicca, buon venerdì, dai che è Ferragosto. Ciao Walter, sono Walter da Bolzano. È la prima cosa che ovviamente guardo il conto corrente. Scherzo, ok, va bene. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Non è qui, Remo Marco. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Survivor, Eye of the Tiger. Ciao, grazie.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Buongiorno Walter, visto che oggi è il compleanno del nostro mitico Gallinaro, perché non mettere Gallinero? Ciao!

0: Computer Love, bella lì, venerdì 14 agosto, non mi avete sentito per un po', eh? Sono stato in silenzio a riflettere per fare, per poter capire cosa fare a Ferragosto. Io ho tanti anni che non festeggio il Ferragosto e non lo festeggio neanche quest'anno. No, quando ero ragazzino si andava in spiaggia, si facevano le secchiate, i gavettoni, non so com'è. Poi dopo a un certo punto si è andati all'esagerazione, perché anche lì hanno dato uno stop, addirittura si prendevamo gli idranti dei pompieri e non è che li bagnavi, li lavavi proprio, li lavavi. E allora anche lì avevano bannato. Quando ero ragazzino io insomma ero un po' un vandalo, adesso non lo so. Va bene, la cosa che so e sono sicuro che adesso arriva il party time. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento, sui 90.2. A Comano, 92.4.
3: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Via una sull'altra, Walter, un saluto da Manuel da Vigaso in ferie. Bene, buongiorno, buongiorno, ci sono. E la chicca, la chicca, la chicca c'è, dai che è beverdì oggi, perché non dici che è beverdì oggi? Oggi è beverdì, oggi sì che è beverdì, perché è Ferragosto, vabbè, insomma, si beve. No, dai, scherzo. Bevete con la testa. No, no, no. Cioè, più che altro bevete con la bocca, ma bevete responsabilmente, cioè, nel senso. No, no.

0: Salutiamo la Super Babi. La Super Babi. Allora, la Barbara di Misano, Barbara, insomma, ha dato la patente di guida della moto, è stata promossa con 110 lodi, quindi, cioè, nel senso, all'esame addirittura ha fatto un'impennata, cioè, nel senso, gli ha fatto vedere che lei la manda una roba, com'è?
1: Una roba da favore.
0: Insomma, gliel'ha andata subito.

Dai la musica, il toro romagnolo. Ciao Walter, buongiorno. Un saluto Andrea e Jacopo. Auguriamo a tutti buon Ferragosto. Saluti dal drink service di Fermignano. Va bene. Buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Viva la vita. I Paoli da San Marcello.

Gli anni 70-80 dance, il Vietta da Parma, carico di paglia, presente, Lupassaiolo da Macerata, Massimiliano Nardi c'è, c'è anche Tebaldo da Modena, capitano, riempi sempre la mia giornata, Tebaldo San Prospero. Buon weekend e buon Ferragosto anche dalla Patricia da Faenza.

Buongiorno capitano, io c'ero, buondì, io c'ero, grande Walter, avanti tutto, Gassa, un abbraccio da Nico, Torre Pedrera, vediamo la foto se riesco a vederla, vediamo cosa mi ha mandato. Ah ok, è vero, è venuto a fare la foto con me, diciamo, nello studio in Viale Ceccarini quella settimana. Esatto, avevo la maglia verde, cioè.

Super Nico, Iperinfissi, Savignano su Rubicone, lavoriamo e, con Radio Studio Pio Palla, con questo party time, vabbè, giustamente, con la musica giusta i lavori vengono meglio, no? Si dice così? Buongiorno, Valteri, ballerino, canarino, c'è...

0: E con Nena chiudiamo il Party Time. Questo è l'ultimo disco, tutto da rifare alle 10:30.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, buon vento. Saluti da Oscar di Rimini, buon Ferragosto. Domani giro in moto. No, non lo so. Domani c'ho il tour io. Domani prima al Marea Beach e poi tutti si va a Senigallia, in poche parole. Si va a Senigallia e si festeggia il Ferragosto. Tutti al Megà, signori, al Megà, grande notte nel giardino del Megà. Tra l'altro è bellissimo il giardino. Ma soprattutto ci siamo noi di Radio Studio Più, vi aspettiamo. Tuo parere, GP Silverstone, Aprilia vola. L'Aprilia va forte, ma soprattutto anche piloti validi. Perché sia Bezzecchi che Martin, insomma, vanno forte. Sono bravi e la moto è valida. Però è tutto da vedere, ecco. Come dico, quest'anno è tutta da scoprire fino all'ultimo giorno, fino all'ultima gara, fino all'ultimo giro. Penso che sia così quest'anno ed è la cosa più bella, fidati. Buongiorno dal gruppo Ripa, buongiorno capitano, anche oggi si lavora, buon Ferragosto Alessandro da Tredozio. Buongiorno Massa, ben pituni in calgo c'è, Maurizio dalla Germania, Guten Morgen, e poi un capitano, qui si lavora, Moreno da Verona, bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, vorrei sentire un brano di Depeche Mode, anni 90, 80, ciao.

0: Vabbè, insomma, i Depeche Mode sono sempre i Depeche Mode, cioè non è... No, perché sto leggendo Valentina, allora Valentina, mi sono un po' a disagio, no? Perché allora Valentina mi immagina in un certo modo che non posso dire. Ti immagino da baciami piccina sulla bobbo e tutto da baciare. No, Valentina, cioè veramente mi io sono l'antica, sai, non sono sembra che mi faccio il deficiente sul palco, però sono anche un po' timido. Comunque grazie, però insomma io diciamo che sono impegnato, cioè io non è che non sono la pemaia che va da un fiore all'altro così, io sono impegnato. Comunque Valentina, grazie. Vabbè, andiamo in pubblicità. Dance Station. This is Studio Q.
1: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

0: Questa la dedico alla Babi, la Babi, perché a lei piace il sole. Moving to the sun, andare verso il sole, muoversi sotto il sole, verso il sole. Insomma, ha tanti significati. Intanto volevo salutare anche Gianluca Di Fabio, Sport and Safe Driving School. Grande Gianluca, saluta anche il Diego. Avanti tutta, loro sono professionisti. E le macchine, una roba da... Com'è, Giacobazzi?
1: Una roba da favore.
0: Sì.

0: the Sun, bellissima, ci piace. Gli amanti del Barra 90, Capitan Fedone c'è, buongiorno anche a te. La Crispazzino di Pergola, per capirci. Ciao, sono Maristella da Verona, volevo fare gli auguri a mia mamma che compie 72 anni domenica. Vabbè, noi domenica non saremo in onda, quindi vabbè. Però non si fanno mai gli auguri prima, però vabbè, comunque me l'hai chiesto tu. Buongiorno capitano, buon Ferragosto, Caterina Dalavis. Buongiorno sì, Alessandro e Salvietta. Salvietta è bellissimo. Alessandro e Salvietta, la salvietta di Alessandro, vabbè, mi piace, magari adesso la chiamerai Salvietta. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Sabrina di Ravenna, vorrei ascoltare la canzone On Zero The Game dei Barabbas. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Mon Amour, Annalisa, questa Annalisa piace alla chicca da Lodi, strano che non mi ha mandato i cuoricini neri con scritto la Queen, lei di solito fa così, è un po', non è attenta la ragazza in questo periodo, è stanca, forse ha bisogno di ferie o non lo so se è addirittura in ferie. Renzo da Bergamo, lui è in ferie, mi manda i saluti da Peschici, guarda che bella foto, ciao belli. Buongiorno Valterone, Rossana da Verona, sempre presente, anche se non scrivo, aspettando di andare in vacanza a settembre, insomma c'è chi va a settembre, c'è chi va adesso invece. Buon Ferragosto, viva le donne, Ale da Villafranca, un saluto a Lollo, il mio nipote tantissimo. Il mio nipote tantissimo, non lo so. Poldo, a te ti dà fastidio il caldo. Poldo, dà fastidio il caldo. Senti che fa anche un po' la canzone. Poldo, scrivi come mangi, cioè perlomeno, non lo so. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Malte, mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone Obsession di Case. Ciao, grazie.

0: My Obsession, dice, vabbè, Obsession Chase. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Un saluto da Paolino, del gruppo Ripa. C'è anche Marco Tonti da Miramare, Marco Tonti da Miramare, per modo di dire, perché lui adesso è sempre al Misano World Circuit. E buon lunedì, buon Ferragosto, dai che da lunedì sono in ferie. Da lunedì è in ferie anche Marchino, bene bene, salutami il Lucio, Luciano e tutto lo staff, lo sai che in massa gli vuole bene a tutti, gli vuole bene lui, c'ha una volontà quel ragazzo che ci vuole bene tutti, c'è proprio... Romagnolo, ma quello lì è un bravo ragazzo, va a lavorare la mattina, torna a casa la sera, mangia e va a letto, è proprio un bravo ragazzo, ma la domenica va alla messa, ma la... E poi invece non è vero, cioè, nel senso che non è vero, cioè, per carità, bravi ragazzi delle volte non è per quello che appari, il bravo ragazzo è proprio un bravo ragazzo, cioè, anche se non fai determinate cose puoi essere lo stesso un bravo ragazzo, anche se sei un po' smanato, voglio dire, non è detto che non sei un bravo ragazzo, cioè, a modo tuo. La libertà di scelta di vivere fortunatamente ancora ce l'abbiamo, nei limiti, giustamente nei limiti, non è che uno può fare proprio quello che vuole, però insomma il modo di vivercela ce la viviamo, dai. Adesso signori ci viviamo il Party Time Free Selection, dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te, a Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Vabbè, insomma, l'ha cantata, l'ha fatta anche lui, insomma, questa bella canzone, questo tormentone. E comunque è proprio vero, l'estate magica. Il trattorista pazzo saluta da Edo Antonello. Buongiorno, ciao Walter, un saluto dal caldo, dal caldo. Abbraccio della Grifull del Trince, Roberto da Giulia Nuova. Ah, ok. Mamma mia, che siete dei pazzi, siete dei pazzi.

Walter, un buon Walter da Liker Legnami sotto l'ombrellone da Riccione. Buon Ferragosto, ciao da Ivan, da Pinarella, da Cervia, da Siria, viva Radio Studio Più.

agosto a tutti voi, un salutone da Alessandro da Brentonico. Buongiorno Walter, tantissimi auguri a te e il DJ Dami, DJ Dami, bravo Gustarello. Adesso c'è il DJ Dami con me. Wow. Ciao, un saluto da tutti, da Fabione da Arese, in particolare a mia moglie Terry.

Tiberio da oggi in ferie, bravo bravo, ciao Fabio da Fano, c'è anche lui. Buongiorno Walter, buon Ferragosto a tutti. Iuri dall'officina Dottor Auto Forlì, presente anche oggi a lavorare per finire assemblare un motore, loro assemblano i motori.

Bravo Gustarello, così mi piaci, così mi piaci. Bella. Salutiamo Riccardo da Torino, bello lì, da Torino, lui c'è sempre, un grande ascoltatore da Torino, noi ce l'abbiamo, eh. Vabbè, insomma, Antonio dalla Puglia, da Gallipoli, wow,

Giancarlo dall'Abruzzo, lui stamattina ha fatto colazione con gli arrosticini, beato te. Sai, quando sono stato al Piattelli, lì si partiva la mattina, la mattina si fa una colazione.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con calde afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula, Dracula, Dracula, mi piace, mi piace. Ciao Massa, quando farai i corsi? Allora, ancora, io ve lo ricordo, i prossimi corsi saranno il 23 agosto, il 23 agosto, ci sono rimasti, se volete, proprio a esagerare, due posti, se volete, però se no vi darò le altre date. Comunque vi ricordo che saremo, anzi mettiamo un messaggio promozionale perché parlerò del Tris. Siamo nel parcheggio del Tris, tra l'altro domenica 23 agosto al Tris si balla con Alessandro Mangani, invece noi balliamo con la BMW. ristorante e pizzeria il Tris, e dancing, insomma, si balla, si mangia e tutto, però noi andiamo lì nel parcheggio alla mattina durante il giorno e facciamo questi corsi di drift. Saluto Emanuele, saluto anche Mattia e vi mando un abbraccio, ci vediamo noi domenica, mi raccomando. Poi magari, che ne so, faccio un salto anche il sabato, che ne so, boh, vediamo. Detto questo, sì, quindi fatemi sapere se volete partecipare. Salutiamo Sergio da Siria. Buongiorno anche da Massimo il ballerino, il canarino, anche lui c'è. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, Mirko da Bussolengo. Questa mattina volevo ascoltare Rovazzi andare a comandare. Ciao a tutti.
2: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: andiamo a comando.
1: Andiamo a comandare Fabio Rovazzi. Insomma, questo tormentone all'epoca fece era bello, insomma, tutti i trattoristi, poi immagina tutti i trattoristi, andiamo a comandare, via, dove andate a comandare? Cioè qui comandano quelli ancora più in alto, cioè noi non comandiamo niente. Cioè, noi siamo padroni di neanche noi stessi, noi non siamo padroni di nessuno, veramente. L'unica cosa di quello che sono sicuro, signori, e questo di questo veramente sono sicuro, che adesso c'è la pubblicità.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Buongiorno dal COA, il COA, perché il COA da Verona, lui è, c'è il COA da Verona. Salutiamo Marcella, sei Marcella bella? No? Comunque, vabbè, insomma. Io penso che la bellezza femminile per noi uomini, io parlo da uomo. La donna è bella, c'è quella perfetta, quella meno perfetta, però la donna è bella a prescindere, no? Perché è una donna, per noi uomini, perlomeno per me, ecco, parlo per me. Poi dopo c'è qualcuno che fa, no, ma quella però c'ha, quella c'ha, quella c'ha. Magari ha tante altre qualità, però la donna è sempre bella. Viva le donne, signore. Io parlo da uomo, giustamente. Le donne diranno viva gli uomini. Qualcuna donna dice viva le donne, qualcuno uomo dice viva gli uomini. È normale, siamo nel 2027 ormai e non ci sono più. Cioè, viviamo la libertà, quella che possiamo viverla. Viviamocela, signore, l'importante è stare bene nella vita, l'importante è stare bene, amate chi volete, l'importante è viva l'amore! Mattina sono così, oh. Sarà il caldo, sarà, non lo so, non so cos'è, cioè, sarà che sono, come dire, che sono... Ecco, forse anche quello. Andiamo a sentire chi c'è. Ciao
1: capitano, vorremmo ascoltare Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Grazie, ciao.

0: David Guetta, ragazza triste, no, vedi, la Lori mi ringrazia e poi dice: ciao mitico Walter, sono assolutissimamente d'accordo con te, la donna è la quintessenza del creato in ogni sua forma e colore, è vero, insomma, buongiorno super meraviglia, sono d'accordo con te perché la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Ciao. Beh, sì, ma al di là del, cioè, io dico, la bellezza di una donna non è solo il vedere, cioè quello che vedi. Magari una donna non è proprio bella, cioè, che ne dire, di quelle che ti fa perdere la testa, ma è una donna che ti fa stare bene, è ancora meglio, perché la bellezza, allora diciamo così, la bellezza prima o poi svanisce. Diciamo, quello che invece ti arriva da dentro, quello dura in eterno. Se una donna ti fa stare bene sempre. E se una donna è bella adesso, vabbè, che è anche vero, chi è, insomma, una bella donna, bella da giovane, bella anche quando ha un po' di anni, è bella, insomma, però ripeto, non è solo il vedere la donna bella perché è bella, no, la donna è in... oh, mamma mia, che allora, come dici, questa c'è la completezza dell'ignoranza romagnola qui, Walter Max, ci stai dando il massimo proprio, sei un grappo di te lo dico proprio, no, sei un grappo attacco. Comunque no, vabbè, non so se ho fatto un po' di confusione, però è vero, diciamo che la donna è bella, è bella, basta, è bella, ecco, bella racchiude tante cose, no? Racchiude il carattere, racchiude il portamento, i sentimenti che ha una donna, il modo di muoversi, mamma mia che bello osservare una donna quando si muove, ad esempio a me piace. Poi sono anche quelle belle che camminano a anatra, qua, cioè, capito? Quindi non è quello, e la donna è completa, è in tutto per tutto. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa, ciao, sono la Lori. Mi piacerebbe sentire una canzone di Fabri Fibra.

0: Fenomeno, fenomeno, è lui, Fabri Fibra. Ciao capitano, questo vale anche per l'uomo, se ti fa stare bene la tua vita è una meraviglia. Sì, vabbè, se non ti obbliga o ti impone di vivere come lui, vabbè, è vero, cioè, nel senso, il rapporto è bello quando ci sia anche delle proprie libertà, no? Nelle proprie libertà, ma nel, cioè, libertà responsabili e rispettose, cioè, non è che, nel senso che io dico alla donna, sì, vai, però non è che vai con un altro, vai a divertirti, vai a svagarti, vai a fare qualche cosa, però io penso che sia, deve essere così, reciproca la cosa, rispettarsi, nell'amore bisogna rispettarsi, dai. Poi bisogna, cioè, nessuno è in galera, nessuno deve essere forzato, però io dico, ci sono tante coppie che stanno sempre insieme, in qualsiasi momento stanno insieme perché stanno bene insieme, quindi non è detto che deve esserci per forza la libertà, nel senso che se si sta bene insieme si sta bene ovunque, sulla luna e sempre. C'è qualcuno invece che ha bisogno di qualche spazietto, ma non per tradire, ok, ha bisogno di qualche spazietto perché è giusto, delle volte anche mollarsi un pochettino, mollarsi per modo di dire, e stare lontani anche per un giorno intero, che poi senti che la mancanza, vuol dire che insomma fa bene anche questo. Beh, io non sono il dottor Stranamore, però sono quello che vi dice che adesso c'è il Party Time 92.000 dopo la pubblicità. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Fatemi salutare l'assessore del trattore, sul trattore, l'assessore sul trattore, Alessio Curzi, all'ascolto. Mi ha scritto, mi ha detto: settimana prossima sono tutta la settimana sul trattore, ti rompo le scatole. Vabbè, insomma, a me non rompi le scatole, anzi fa sempre piacere sapere che l'assessore di Fano alla viabilità ascolta Radio Studio Più. Ciao Alessio!

Salutiamo Luisella, sempre in ascolto. Buon weekend di Ferragosto a te, Valterone, e a tutto il gruppo del Morning Fever, dalla Lele Pro Energy Motorsport. Luca di San Giovanni in Persiceto, c'è

C'è Marina di Urbino, mi ha mandato un luogo familiare, mi ha mandato la foto dell'orologiaio di Tavernelle. Beh, insomma, tanta roba lì, eh. Io ci vado spesso, vado a trovare il mio Massimo, il mio fratellone.

Mi ha risposto l'orologiaio di Tavernelle. Massimo, sarà al Mega domani sera, quindi grande festa. Tra l'altro io gli do in mano un po' di magliette, quelle del capitano, e sarà lui a regalarle. Io devo fare altro, io sono lì a lavorare, quindi andate da Massimo e andate da Massimo e lui vi regala la maglietta. Ma sì, dai, ma sì. Roby Sound a Mondolfo, ci siamo!

Via una sull'altra, presente, buon Ferragosto, Stefano da Reggio Emilia. Buongiorno anche dal borgo di Montefabbri. L'hai scritto male, borghi più belli d'Italia. Vabbè, comunque Montefabbri penso che sia quello, no?

Buona vigilia di Ferragosto da Marco Desenzano, ora Riccione con Studio Più a Manetta in cuffia sulla spiaggia, bravo, così vi vogliamo. Salutiamo Sky Team Pura Vida, Marisa dal Trentino, dai che andiamo!

E arriva anche l'ultimo disco, stop ai messaggi, ce lo godiamo fino all'ultimo, vai che andiamo! Arriva Bumblebee, Crime of Passion.

0: Beh, insomma, termina qua il party time DTM, il party time 92.000. Vi ricordo che Alex Castellini tornerà a settembre, il primo lunedì di settembre, cioè, e si fa queste tre settimanelle, cioè lui fa bene, vabbè, insomma, le ferie ci vogliono. E beati chi le fa, io ne faccio veramente poche. Forse va bene così, forse perché sto bene in radio, non lo so, sto bene con voi. Comunque, vabbè, il Morning Fever torna lunedì con la diretta, naturalmente, ma domani c'è il Saturday Morning Fever, poi c'è domenica anche il Morning Fever. Quindi non mi rimane che da parte mia e da parte di DJ Dami augurarvi un buon Ferragosto, signori, buon Ferragosto, divertitevi con la testa però, se bevete mi raccomando state attenti, ecco, non è che non dovete bere responsabilmente, quindi non guidate, non fate robe sciocche perché lunedì vi vogliamo qua di nuovo, mi raccomando. Per quel che riguarda la mia presenza in esterna, domani dalle 16 in avanti, all'incirca 17, dai, 16:30, sarò al Marea Beach Club, siamo a Senigallia, e dopo di lì tutti a ballare al Mega, signori, al Mega. E con me ci sarà in coppia il Mauro Gagliardini, me lo porto ovunque Mauro Gagliardini, è il mio Gagliardo. Quindi mi raccomando, domani sera non perdetevi la notte dei ricordi al Mega. Buon Ferragosto a tutti, adesso spazio alla sim.k con Guest for Lunch, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati, buona giornata. Come va oggi? Il sole brilla in cielo, più o meno, insomma. Vabbè, insomma, noi pensiamo che fuori ci sia un sole che spacchi le pietre per essere super felicissimi, felicissimi, e perché questa giornata si apra anche la volta del mezzogiorno in maniera positiva. Anzi, visto che in genere quando arriva il pomeriggio tutto va in declino, invece no, no, pensiamo al sole e a una bella giornata. Diamo inizio allora, Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la C.K.

Lanzo, sempre puntuali, ci passano la linea. Oggi di cosa parliamo? Beh, ve lo dico dopo, non ve lo spoilero subito. Però rimanete con me, abbiamo appena iniziato, volete già scappare? No, state lì un attimo con me che adesso vi dico che cosa facciamo nelle prossime due ore.

Eccoci qui, siamo pronti per il momento di chiacchiericcio, tra poco io direi di andare a trovare qualche notizia strana dall'Italia e dal mondo e questa volta sarete voi a sceglierla, la 1, la 2 o la 3?

0: spot.
1: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Guest for lunch, ospiti a pranzo, è il momento giusto, eh sì, è il momento giusto per un quattro chiacchiere ed un caffè, no, quattro chiacchiere e una matriciana semmai, per parlare tra di noi. E io ho trovato tre titoli, uno anche un po' schifoso, infatti non riesco neanche a mettere il dito sul telefono perché c'è l'immagine, tre titoli di tre notizie strane dall'Italia e dal mondo. Voi dovrete scegliere il titolo numero uno, il titolo numero due, il titolo numero tre. Ora, il titolo numero uno dice: ordina una scacchiera su un noto social che ti invia le cose a casa, apri il pacco e dentro c'è, non vi dico altro. La numero due dice: le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E quindi lì ovviamente vogliamo capire come. La numero tre è: panico in auto, pitone scappa e rimane incastrato nel cruscotto. Che schifo anche questa. Allora, la numero uno: ordina una scacchiera su questo social che invia le cose a casa. La numero due: la persona è fastidiosa. La numero tre: panico in auto. 3, 2, 1, via la vostra scelta.

tre titoli. La numero uno era Ordina una scacchiera su questo noto social. La numero due, le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E la numero tre era Panico in auto, pitone scappa, rimane incastrato nel cruscotto. Beh, avete scelto Furor di popolo e l'avrei fatto anch'io. La numero uno. E la numero uno dice: ordina una scacchiera su questo noto social che invia le cose a casa, apre il pacco e dentro c'è... Doveva essere uno dei tanti pacchi dai magazzini lontani dall'Italia, dalla piattaforma e-commerce, ma quando la spedizione è arrivata a destinazione a Spresiano in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo la merce acquistata online, insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione vivo. Il pacco apparentemente integro, perfettamente sigillato, conteneva l'articolo ordinato, una scacchiera, ma anche un ospite indesiderato, potenzialmente pericoloso, uno scorpione vivo, della lunghezza stimata di circa 6 centimetri, blah, che schifo. La spedizione è giunta a destinazione nel pieno rispetto delle tempistiche previste, la merce era integra, ma all'interno, insomma, il ragazzo che ha acquistato questa scacchiera ha aperto in camera sua e c'era questo scorpione. All'inizio non mi sono accorto di nulla, io ho i brividi intanto che leggo. Ha raccontato il Corriere della Sera. Ha aperto la scatola e come ha controllato la scacchiera se fosse in buone condizioni, poi all'improvviso ha visto muoversi qualcosa e ha capito solo dopo di che cosa si trattasse, ovvero di questo scorpione vivo che non l'ha punto. Poi lo scorpione ha iniziato a muoversi rapidamente all'interno della stanza. Avevo lasciato la scatola vicino ai piedi, prosegue il racconto del ragazzo, ma alla vista dell'animale ho afferrato il primo oggetto portata di mano e l'ho schiacciato. L'ha schiacciato? Sono ancora un po' scosso per quello che è successo. Bastava aprire la scatola dal lato opposto e mi sarei trovato lo scorpione vivo tra le mani. Al momento l'episodio non è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine o alle autorità sanitarie locali. In un passo per tuttavia il giovane... non esclude di compiere nelle prossime ore. E invece in cantiere un reclamo ufficiale indirizzato ai canali di customer care di questo social. Ecco, vi ho detto tutto.

0: Pungente, pungente. Diamo il via al primo party time. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con calde afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kella, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Diamo inizio a questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001 per i vostri messaggi scritti. Dai, che è iniziato il party time.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Il primo saluto oggi lo diamo a Isabella. Ciao Isabella, lei mi ha detto che sta andando a lavorare e io ti auguro veramente una buona giornata. E invece poi c'è Enrico che mi ha scritto, in realtà mi ha mandato la foto di questa parmigiana che si sta per mangiare. Grazie Enrico, perché io sarei a dieta, grazie. Then he's picked up your scent.

Andiamo con i saluti di questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Salutiamo Davide, Davide da Malpensa. Ciao, ma stai partendo o abiti proprio a Malpensa? Cioè sei di quella zona lì o lavori a Malpensa? Comunque un bacio anche

Vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi, perché nel weekend ci sono eventi e da, proprio da lì potete andare a vedere quali sono gli eventi che di questa settimana e anche a volte della prossima. Insomma, scaricatela quest'app che tanto è gratuita.

Mandiamo un saluto a Vittorio ed Emanuela. Ciao ragazzi, buona giornata anche a voi. Loro sono in macchina, mi scrivono e stanno andando a Berlino. Beh, mi fa piacere. Che bello a Berlino. Bello Berlino, Berlino bello. Un po' come grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, vabbè.

quasi arrivati alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch ospite a pranzo. Questi 20 minuti di musica mixata per voi, per noi, per tutti.

0: alla fine di questo primo party time, quindi io mi aspetto che tutti insieme, dalla vostra macchina, dal vostro posto di lavoro, dalla vostra casa, da dove volete voi, tutti insieme, 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Buon pomeriggio a tutti voi. Eccoci qua, diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ma buon pomeriggio, perché insomma ormai a quest'ora è già pomeriggio. Però se volete che io dica buongiorno, posso dire anche buongiorno, perché insomma luna è sempre un po' quel momento dove sarà buongiorno, sarà buon pomeriggio. Salve, sono la C.K. e questa è la Radio Station d'Italia.

Abbiamo parlato nella prima ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, nel momento di chiacchiericcio abbiamo scelto una notizia su tre, siete stati proprio voi a scegliere questa notizia, una notizia pungente perché praticamente era che all'interno di questo pacco arrivato da un altro stato

0: di chiacchiericcio che sta per arrivare.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Neil Peel.
1: Guests for lunch. Summer edition.

Buongiorno. Il momento di chiacchiericcio è arrivato, mi mettono i quattro chiacchiere tra di noi e io ho trovato una notizia un po' assurda, perché dice questo: robot umanoide segue una donna in strada e la molesta. Deve intervenire addirittura la polizia. Adesso io ci dovrebbe essere anche un mezzo video. Sì, no, ecco qua. Cioè è proprio un robot fatto, sembra uno scheletro, ecco, fatto tutto d'acciaio, con le mani, con le dita, con i piedi, che cammina in mezzo strada, lo stanno riportando. Tra poco vi leggerò la notizia di questo titolo che dice: il robot umanoide segue una donna in strada, la molesta, deve intervenire la polizia.

pranzo. La notizia dice proprio così: un robot dall'aspetto umanoide che pedina, tra virgolette, una donna di 70 anni per strada, trasformando in un incubo una semplice passeggiata. No, non è l'ultima puntata di Black Mirror, ma la scena finale, ma la scena filmata giovedì scorso nel quartiere Patene, penso che si lega Patene, a Macao, in Cina. L'anziana è stata vittima di una vera e propria molestia, terminata soltanto con l'intervento di forze dell'ordine. Stalker di latta l'hanno chiamato. Secondo le ricostruzioni dei media locali, la donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone quando si è accorta di una presenza meccanica alle sue spalle. Non si trattava di un semplice passaggio. Il robot sembrava averla puntata, mantenendo una distanza minima e appostandosi deliberatamente ogni volta che lei cercava di allontanarsi. Ma non ci credo. E il video è diventato virale, sui social. Si sente la donna urlare terrorizzata: sei pazzo, sei pazzo, mi fa battere il cuore all'impazzata. La reazione del robot è stata quasi surreale: ha alzato le braccia con un gesto che simulava la resa, cioè proprio così, ma è rimasto immobile attaccato a lei, rifiutandosi di interrompere il contatto visivo meccanico. La situazione si è sbloccata solo con l'arrivo della polizia. Ma cioè, come mai succedono queste cose? Il protagonista dell'incidente è uno dei robot umanoidi più avanzati diffusi in Asia, capace di movimenti estremamente fluidi e dotato di sensori LIDAR per la navigazione. L'esemplare apparteneva a un centro educativo locale che lo utilizzava per scopi promozionali. Vabbè, però facciamo un po' terrore, però, lasciandolo probabilmente circolare con una programmazione troppo permissiva o un controllo remoto deficitario. Insomma, la signora è andata in ospedale addirittura. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è stato rintracciato e ammonito ufficialmente dall'autorità, sebbene la donna abbia accusato forti malesseri fisici dovuti allo shock, nausea, tachicardia. Insomma, l'hanno comunque invitato a non sporgere denuncia, ma lei è anche finita all'ospedale. Caspita, ma che spavento! Comunque, questo coso che ti segue. Ma io dico, ma le persone attorno che guardavano invece di filmare, no? E siamo sempre lì.

0: Secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo.
1: Studio Pure Dance Station.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mandiamo un saluto grandissimo a Mia e la sua mamma e alla sua mamma Giselle. Ciao ragazze, buona passeggiata con Guess for Lunch nelle orecchie. Bravo Giselle.

più, mi raccomando, per rimanere sempre con noi per i party on the road di questo weekend. Io ve lo dico, ve lo dico e sottolineo.

0: mentre salutiamo Paolo da Milano, tutti insieme diciamo 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
10: Studio Più.
9: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: eccola qua, arrivata alla fine anche oggi della puntata di Guest for Lunch Ospiti a Pranzo. Io vi do un bacio grandissimo, vi saluto veramente tantissimo, vi auguro una giornata buona e anche le prossime a venire. Tantissima serenità, tantissimi baci per voi, un abbraccio grandissimo dalla Sil.k. Ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supini.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Louis Aurus. You listen to
1: I feel good.
2: You're listening to I feel good. Niente, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta nemmeno oggi Mickey Garzilli a essere dei nostri. Ci siamo noi. Insomma, completiamo noi l'opera di questo, di questa vigilia di Ferragosto. Insieme 4 ore fino alle ore 18. E non solo, visto che stasera c'è anche Remember Genux. Comunque sia, buon pomeriggio, buon venerdì, signori, benvenuti qui.
1: I feel good.

0: Che c'è? Chi è arrivato? Chi è arrivato?
1: Signore e signori ascoltatori e ascoltatrici, sì. È iniziato da poco il programma, sì. I Feel Good,
0: sì, vero.
1: Su Radio Studio Più, Radio Station d'Italia.
0: Se no girano.
1: Ai microfoni il mitico, unico, inarrivabile, sì, ineguagliabile, Frankie Gada.
0: Va bene, grazie Antonio, grazie. Allora, 14 di agosto, venerdì, pronti ad affrontare questo weekend? Saluto intanto chi è ancora al lavoro, i lavoratori, quelli che comunque sia non festeggeranno il Ferragosto così come si fa di tradizione per molti, ma che comunque sia sono al lavoro e sono all'ascolto di Studio Più, la Destination d'Italia, per cui subito va lì il mio abbraccio, perché comunque siamo tutti sulla stessa barca, si lavora, si produce, fatturage, e in ferie ci si va quando si va in pensione, no? Hai capito? E quindi di conseguenza va bene così. Poi salutiamo l'altra categoria, quella rilassata che ci ascolta da casa, dal bordo piscina, dalla spiaggia, piuttosto che sono quelli più fortunati, che in questo momento si stanno godendo del loro tempo, e va bene così. Pa de problem. Buonasera anche a Franco, cioè buon pomeriggio comunque sia. Please don't go! Che storia! Senti qui.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivere canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

puntata. Buon pomeriggio Frankie, anche degli amici che stanno lavorando, vedi, sotto l'ombrello, Riccione, buon Ferragosto a tutti. Studio più, insomma, gli amici della Hacker. Poi Alessandro dal Trentino, buon Ferragosto a tutti, nessuno escluso, un salutone da Alessandro, comunque sia, grazie. Poi Paolo da Senigallia, quindi mezza Italia abbiamo fatto, dal centro e dal nord. Va bene, il 14 agosto del 1893, 133 anni fa, nascevano le targhe automobilistiche, ok? Nel pieno della seconda guerra, no, guerra, rivoluzione industriale tra il 1870 e il 1920, uscivano le prime targhe delle automobili. Pensate che tra queste, le prime targhe erano proprio il nome della città completo, non so, tipo Genova 83, voleva dire che a Genova c'erano solo 83 automobili. Per cui la cosa divertente per quelli che hanno vissuto come me un pochino tutti gli anni è ricordare come erano fatte le targhe automobilistiche, perché una volta c'era il nome della provincia, quindi tu vedevi chi guidava davanti a te, aveva la sigla della provincia, che ne so, BS era Brescia, Milano era Mi, poi Venezia era Ve, Bari era Ba, e quindi tu sapevi chi avevi davanti, no? Quando dovevi mandare a quel paese qualcuno, sapevi e dicevi: va questo mantovano qui col cappello che non va avanti, perché poi comunque ogni paese, ogni provincia aveva il suo guidatore. Adesso che le targhe sono abbastanza anonime e tu non puoi sapere di dove sono, l'unico modo per scoprirlo è guardare il nome della carrozzeria che c'è sotto. E quindi quando mandi a fa qualcuno che guida male, leggi sempre sotto i sottotitoli della targa e praticamente mandi a quel paese l'officina, no? Hai capito? Vabbè, però dai, quali erano le targhe più belle? C'erano quelle quadrate, bianche e nere, poi ci sono arrivate quelle con la sigla della provincia rossa e il numero di targa nera. Poi quando si arrivava a un milione di autovetture in quella provincia, iniziavano anche le lettere, tipo Milano A0000. Hai capito? Poi quando avevano finito di fare il giro tutto, mettevano la lettera in fondo come ultima al posto del numero. Poi negli anni 99-98, adesso non ricordo con precisione, sono arrivate quelle targhe anonime AF, quelle AA, quelle lì brutte, dai, erano veramente brutte. Poi hanno messo le due bandine laterali blu per sottolineare che siamo della comunità europea, ma per me le targhe rimangono sempre brutte, una volta erano più belle. Io mi ricordo le targhe delle mie automobili, cioè di quelle che ho avuto negli anni 80 e 90, me le ricordo tutte. Invece quelle lì, queste qua di adesso, non ti rimangono tanto in mente. Non so voi, sarebbe bello avere la targa personalizzata, no? E se si potesse, cosa scrivereste sulla vostra targa?

0: My Life su Studio Più la Dance Station d'Italia e vai così alla grande.
1: Quella bro, le targhe erano con la sigla in arancione.
0: Eh sì, quando.
1: E nel 96 sono venute fuori le targhe AABBCC.
0: Eh sì,
1: co-co. Era 1996. Ho 47 anni, ma me le ricordo tutte. Gran bei tempi.
0: Lo so. E poi avevi anche da aggiungere altro.
1: Inoltre l'unica senza sigla era Roma. Roma c'era scritto il nome per intero. Grande
0: è vero,
1: Roma.
0: È vero. Roma c'era scritto per intero. Hai ragione. Masha, sentiamo Masha che cosa ha da dirci. Masha.
2: Allora io scriverei sulla mia targa del tipo hai fretta. Passa avanti.
0: Hai fretta, passa avanti. È una personalizzazione lunga, eh. Sulla mia targa avrei scritto sono molto calma. Ciao Clara da Senigallia, vedi? Keep calm, come si suol dire. Keep calm. Frankie, la mia prima auto era una Fiat Uno ed era targata Trento, Trento 46, vedi? Trento 46. Buon pomeriggio, io abito negli Stati Uniti e la mia targa è personalizzata perché ho scritto Morena mi amor 1, ok? Morena mi amor 1, ok? Presumo tu abbia anche musica latinoamericana a palla su quella macchina. Che tipo di macchina è? Poi negli Stati Uniti le puoi personalizzare, assolutamente. Vabbè, andiamo avanti, siamo anche in ritardo, va? Ready Studio Pew, the best sound from the

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E voilà, signore, è iniziato il party time, quello legato agli anni 90-2000, ma quelli molto raffinati, così, così è stato scelto, così è stato voluto, così è stato eseguito. Però questo vi permette comunque di mandare messaggi al 338-141-1001 o per dirci che cosa vorreste scritto sulla vostra targa della macchina. Magari anche il vostro soprannome sarebbe figo. Io avessi una macchina la chiamerei Gada. Gada 1. Gada 2, Gada 3. Gada do it. Va bene. Senti che ricordi legati al 1999. Mi ricorda Milano Marittima questa canzone. Eh sì, che stati ragazzi. Ed eravamo dei ragazzi nel 99.

Ending off Soul Searcher. Vabbè, ma adesso sempre qualcosa di così, eh. Sempre qualcosa. Mario, non la posso leggere quella targa lì. Però secondo me qualcuno dietro si arrabbia se legge così.

ma si può mandare il messaggio vocale a Radio Studio Più e dire il nome di un'altra radio? Ragazzi, il caldo, avete bisogno di vacanza. Facciamo così: se mandi il messaggio all'altra radio dicendo ciao Radio Studio Più, siamo pari. Altrimenti, per me va bene così, grazie, sono a posto così io. Vabbè, dai. Buon pomeriggio, signor Gada. Dove abito io c'è un'azienda che lavora a uova fresche. La cosa simpatica è che i tir che le trasportano dietro hanno scritto semi tamponi, facciamo la frittata. Questa è bellissima. Ciao Manu, grazie. Semi tamponi, facciamo la frittata, non è male. Non è male, complimenti. Party time, senti qua.

0: Led Sunshine. Ciao Frankie, sulla mia targa scriverei il mio nomignolo, la Giulietta T. Hai capito? Te l'ha dato il tuo fratellone? Beh, con quel soprannome lì potevi avere una Giulietta come macchina. Facevi proprio un plane. Avresti fatto un plane. Andava bene, tutto bene. Andava tutto bene.
1: Ciao Frankie.
0: Dica.
1: Ma ti chiedo troppo se mi fai gli auguri in diretta.
0: Ah no, certo.
1: Grazie mille, certo. Luca, certo.
0: Ciao Luca, se non te li fa nessuno te li faccio io. Allora, tanti auguri, buon compleanno oggi a Graziano Fanelli. E anche il suo compleanno. Ah no, devo fargli anche a lui. Tanti auguri al mio carissimo amico con cui facciamo tante cose insieme, con cui facciamo tanti bei lavori insieme. Auguri Pasquale Laricchia! È il compleanno anche di Pasquale Laricchia oggi, eh? Siamo in onda da 15 anni tutte le domeniche su Studio La Station Italia. Poi chi manca? È il compleanno di Luca anche. Ma Luca chi? Ah, Luca Valtromba? Auguri Luca, ci vediamo domani a cena. Anche se non viene a cena, ed è un peccato. E arrivi dopo.

E anche questo will be in trouble. Tanta roba, assolutamente tanta cosa, tanta cosa. E vabbè, ciao Frankie, sono Thomas, io sto andando a Jazeera sul Lancia, un posto che ti consiglio. Sulla mia targa del furgone scriverei Thomas Leclerc, questo mi sottolinea che tu sia un velocista con il furgone. Sono andato a vedere dov'è Jazeera, Rovereto, bisogna girare a destra, mi sembra di esserci già stato sinceramente da quelle parti, potrei esserci già passato. E va bene, Donato da Milano presente,

Fanelli. Tanta roba, gli auguri a Graziano Fanelli, poi glieli faccio stasera dal vivo, visto che ci vediamo a Remember Genux, e gli auguri a Pasquale Laricca, gliel'ho già fatti per telefono, quindi siamo a posto.

Star is Born su Studio Più. Gaia, sono pronti in Long Island. Un saluto ai lavoratori del Ferragosto. Allora sì, siamo pronti per un bel aperitivo, perché no? Qua si brucia la nuova griglia per fare gli arrosticini. Appena finita, Daniela, appena costruita, ci ha mandato l'immagine, proprio quella, perfetta, dai.

0: Finisce il party time, ma intanto grazie a tutti.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con caldo e afa molto intensi i valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

So Beautiful. Mi mette tranquillità questa canzone, capito? Tu la senti e dopo due secondi ti senti... è una dose di tranquillità, di bellezza. E va bene così. Saluto Villian, saluto Fausto, hanno mandato messaggi nel party time, ma non riesco a programmarli perché il party time è finito. E noi entriamo nella nostra seconda ora insieme delle quattro che abbiamo a disposizione. Per cui io non so che tipo di Ferragosto voi farete, se volete scrivermelo, ve l'ho chiesto praticamente per tutta la settimana. Ci fosse qualcosa di interessante da dire, bene, allora ben venga 338-141-1001, anche per farci sapere un po' quale sarebbe il menù del vostro weekend. Per cui se mangiate qualcosa di buono fatemelo sapere. Ok, alright, perfetto. Intanto noi la musica non la fermiamo assolutamente e la continuiamo a programmare. Voilà, voilà.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio sacco.

0: Allora, arrivano i primi messaggi anche di auguri, buon Ferragosto.
1: Ciao Franky,
0: buon
1: Ferragosto a te,
0: grazie.
1: A tuo nipote, alla tua famiglia,
0: grazie.
1: E tutto lo staff di Feel Good, anche
0: yes.
1: Garzilli.
0: Yes, of course.
1: Ciao.
0: Anche Garzilli, ci mancherebbe altro, insomma, ha avuto la febbre in questi giorni, è mancato. Io mancherò lunedì, ve lo dico, non perché sarò malato, ma perché ho dei lavori pesanti da fare a casa e quindi mi occupano tutto il giorno, altro che vacanze questo. Si lavora, duramente si lavora. Anche se mi suoni, si lavora duramente, come lavora senza tregua la nostra Susanna, vedi? Da Porto San Giorgio c'è Romy, anche lui ci augura buon Ferragosto. Tra l'altro, in quella zona proprio stasera, anzi in una zona che io conosco molto bene perché sono stato DJ resident per 2 stagioni a Grottamare, quindi vicinissimo a San Benedetto del Tronto, quindi io tutte le settimane facevo su e giù da San Benedetto del Tronto 2 volte la settimana, cioè Sirmione San Benedetto, San Benedetto Sirmione, e ancora andate e ritorno per tutta l'estate, perché facevo sia una spiaggia che sono i bagni 45 che poi appunto una discoteca lì molto famosa. Vabbè, a parte questo, stasera a San Benedetto del Tronto c'è il Super Summer Game. Ok, che cos'è il Super Summer Game? È un evento che avviene da moltissimi anni e che vede protagonisti, insomma, gruppi musicali, artisti della dance, Radio Studio Pila Dance Station Italia, l'abbiamo fatto insieme più volte anche a Porto Sant'Elpidio. E tra l'altro nell'edizione del 2008, che per, insomma, per quello che ricordo io era veramente pazzesca, lì Nicola Fasano aveva suonato anche per la prima volta un remix che mi aveva fatto e mi aveva mandato un video pazzesco. Per cui se siete da quelle parti di San Benedetto del Tronto, tenete conto che stasera ci sarà anche Radio Studio Più con Paro Mix e con Ugo Palmisano. Bene, questo era per dire agli amici di quella zona. Noi siamo sul Garda invece.

0: Allora, io non so se voi siete persone che vanno in montagna, fanno le escursioni, fanno cose di questo tipo. In questi giorni mi capitano, forse perché l'algoritmo me le propone, diverse frane che avvengono in montagna, diverse cadute rocce sui ghiaioni e cose così. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito, non solo quella del Cervino, ma anche quella del Monte Pelmo, perché proprio in quella zona lì ci abita mio zio. E quella montagna io la conosco molto bene, Val di Zoldo, senza contare la quantità di disumana di persone che sono accorse in montagna per vedere l'eclissi. Al di là di quello, comunque sia, mai tu faresti una cosa per la quale ti è sconsigliato? Mai andresti appunto a fare una camminata sul ghiaione quando, per via delle temperature molto alte, non esiste più il ghiaccio che tiene insieme la roccia e questa roccia si stacca dalla montagna e cade? Comunque sia, c'è un caso di turisti bloccati in montagna perché l'Eli Soccorso non vuole andarli a prendere. Sono 32 alpinisti che sono bloccati in un rifugio a 3800 metri di altezza sul Monte Bianco, dove peraltro lo zero termico... Sapete che il Monte Bianco è alto 4818 metri, no? Lo studiamo dalle elementari. Lo zero termico adesso è oltre i 5000, il che vuol dire che sono 23 giorni che sul Monte Bianco il ghiaccio si sta sciogliendo, no? E quindi già questo è sconsigliato. È sconsigliato. Però, proprio perché è stato sconsigliato per via del pericolo dovuto alla continua caduta di pietra a causa del caldo anomalo che scioglie ogni cosa anche sulle vette più alte, i turisti rimangono bloccati in questo rifugio e aspetteranno, io non so quanto. Però se ti dicono di non partire perché è sconsigliato, mi spieghi perché devi partire a tutti i costi? Perché dovete andare a tutti i costi se è sconsigliato, no? Statevene a casa.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E vabbè. Adesso io non so chi dà i nomi ai laghi. Ma in Canada ci sono così tanti laghi, un po' tipo. È un po' tipo la Finlandia, no? Ci sono mille laghi. Allora tu poi devi fare delle mappe geografiche, questi nomi li devi dare ai laghi, no? E in America, cioè in America, comunque nelle Americhe, ma in Canada in particolare, hanno dato dei nomi ai laghi e l'hanno chiamato Lago Stupido, Stupid Lake, ok? Poi l'altro lago vicino l'hanno chiamato Another Lake, che vuol dire un altro lago. E poi quello vicino più piccolo, Another Other Lake, un altro lago. E poi via via, poi Useless Lake, Big Ass Lake, non ve lo traduco perché altrimenti è troppo hot. E tutto così, cioè voglio dire, oh, genio è quello che ha dato i nomi alle cose. Come se tu chiami un lago, dici coso, coso vicino a quel coso, e così ti risulta su Maps.

Ronnie, 33 gradi. Come c'ho Ronnie? Non sono Ronnie, raga. Cioè, ma perché Ronnie? Vabbè, 33 gradi, Giacomo d'Amsterdam. Piacere, Frankie Gada. Piacere. Cosa dobbiamo fare?

non riesco neanche a imitare la voce di Ronnie. Quindi lo saluto perché è comunque un grande amico. E non dalla sera, Ronnie. Se proprio delle volte sostituisce Eleonora Salvi, ma quest'ora non l'abbiamo mai sentito. Comunque sia, ciao Ronnie, quando è che tornano Gada e Garzilli? Garzilli lunedì, Gada martedì, dalla Fenice. Ok, Michi Garzilli è ammalato, ha la febbre, ragazzi, sono 3 giorni che ci telefoniamo e io chiedo sempre, lui mi dice guarda domani non so se riesco e io dico a lui, ci penso io e vengo in onda e non è un problema. Poi quando sarò io l'ammalato ci penserà lui, no? Ma io penso di non ammalare.

abbraccio da Domenico di Montecosaro, che è in Puglia in questo momento. C'ero anch'io 2 anni fa in questi giorni, anzi oggi tornavo dalla Puglia, oggi ero di rientro. Apologize.

è signor Gada, lei è immortale. Lei è immortale, sopravviverà fino anche all'oltreverso, non giunga. Non il metaverso, l'oltreverso, vabbè. Sai cosa stavo pensando, Giuseppe? Che sarebbe bello fare questo lavoro per sempre, fino a quando proprio non ce la fai più. Io mica ci vado in pensione. È bello stare con voi, cioè comunque siete una famiglia, quindi per me dopo tanti anni vi considero tali.

0: disco del party time. Però grazie, devo dire che nonostante sia venerdì, comunque sia tanti bei messaggi che arrivano.
1: È venerdì!
0: E le mani, le mani?

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Nisha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivere canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi, preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como, in azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza, gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Arran San San. Caro Pier Giorgio, caro Pier Giorgio, guarda che faccio un lavoro part time, cioè, il mio lavoro è part time. Quindi cifre che mi scrivi io non le ho mai viste. Va bene, allora, che volevo dirvi? Niente, che siete fortunati e siamo fortunati a vivere in questo periodo. Perché se fossimo vissuti nel 1920, in spiaggia le scosciate mica le avremmo mai viste. Cari miei, a parte che adesso forse si è in un eccesso troppo dall'altra parte, però comunque sia, negli anni 20, se ti scoprivi troppo in America prendevi la multa, cioè se mostravi troppa coscia potevi venire multata e comunque sia erano multe salate, vuoi che sia acqua di mare, però erano multe salate. Ok, l'orlo del costume femminile non poteva trovarsi a più di 6 pollici, circa 15 centimetri sopra il ginocchio. Sapete cosa vuol dire? Se 15 centimetri sopra il ginocchio vuol dire che il costume era un vestito praticamente, hai capito? Per cui se nel caso il tuo il tuo costume da bagno femminile risultava essere più corto, prendevi circa $10 di multa. E uno diceva, vabbè, $10 di multa, cosa vuoi che siano? Negli anni 20 $10 equivalgono a €180 di adesso. E quindi o pagavi la multa o c'era in alternativa 10 giorni di carcere. Per cui non era proprio così, insomma, piacevole andare in spiaggia per le donne. Come facevano a capire quali costumi da donna andavano bene e quali no? Semplicemente i poliziotti arrivavano in spiaggia col metro, quello da sarto, e iniziavano a misurare tutte le cosce delle malcapitate, ok? Se il costume andava oltre quei 15 centimetri, praticamente tu ti facevi o 10 giorni di carcere o €200 di multa. Adesso ancora un po' la multa la danno se sei vestito, cioè se c'è il costume ti danno.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

importa se non ci sono mani perché. Saluti da Costantino, Davide e Andrea, che sono in Romania in questo momento, hanno mandato un messaggio e noi li salutiamo. Allora, attenzione, gente all'aceto, gente all'aceto. Voi cosa avreste fatto? Un uomo in Thailandia avrebbe venduto i propri gioielli, non i gioielli di famiglia, quelli l'oro, l'argento e quella roba lì. I gioiellini, quelli lì sotto, avrebbe venduto i suoi gioielli per 2,7 milioni di dollari, quasi 3 milioni di dollari, ammazza. E che c'ha questo per vendere? Vabbè, comunque li ha venduti per finanziare una serie di costose modifiche alla sua autovettura. Adesso io capisco che uno può essere fanatico di modifiche alla propria auto, si chiama tuning, o comunque ha un altro nome più moderno, una volta si chiamava tuning. Però 2,7 milioni di dollari per modificarti la macchina, a questo punto ti compri una Bugatti, cioè nel senso, non lo so, per dire. Però vabbè, comunque avrebbe dichiarato di aver ricevuto una cifra così alta a causa delle loro dimensioni. Insolitamente grandi. Trasformando la vicenda in una delle storie più assurde mai circolate online. La presunta vendita gli avrebbe permesso di realizzare il sogno di costruire l'auto perfetta, mentre la storia si è diffusa rapidamente un po' dappertutto online. Sarà vero? Sarà falso? Ma chi è che si compra, scusate adesso, con tutto rispetto, ma chi è che si compra per 3 milioni di dollari un par de palle? Cioè, nel senso, cioè io posso capire, non lo so, io non lo so perché non me ne intendo, capito? Di quelle robe lì io non me ne intendo. Sicuramente c'è qualche intenditore all'ascolto, no? Qualcuno che conosce bene l'attrezzo, diciamo, no? E quindi ne sa. Ma l'avrà comprato un uomo o una donna? Poi cosa se ne fanno? Li mettono in formaldeide? Non lo so. Vabbè. Quando ti dicono vai fuori dai maroni e lui li ha così grandi che li... Vabbè.

0: Hai capito? Devi modificare la macchina, devi fare la macchina dei tuoi sogni, 2 milioni e 7 per un paio di palle. Vabbè, l'avrà messa sotto spirito. Non so, ma chi le ha prese? Ma non lo so, ragazzi, io non so. Salutiamo Igor, Ilaria, Giovanni, Viviana, i bresciani spiaggiati a Rivabella. Va bene tutto, ma i gioielli no, non si toccano, infatti no, non si toccano. Comunque, quando il vostro cervello, signori, è bloccato, cioè quando voi non riuscite più a ragionare, e secondo me è pieno di gente che non sa ragionare, l'unico modo per sbloccare il cervello è lavarsi i denti al contrario, cioè nel senso non usare la mano che si usa sempre con lo spazzolino, ma l'altra mano. Pare che questo sblocchi la situazione. Come del senso, se non hai nessuna energia dovresti spruzzarti dell'acqua fredda sul viso per 30 secondi, no? Una lavata così, 30 secondi, e questo attiva il cervello. In questo modo non c'è bisogno di bere nessun energy drink perché l'energia torna completo. Se sei nervoso prima di qualcosa di importante, chiudi la narice destra e respira solo con la sinistra per 2 minuti. In questo modo parte, insomma, il parasimpatico, il sistema parasimpatico si chiama, ci pensa lui poi per le cose importanti. E se il cuore ti batte forte o troppo veloce, metti la mano sul petto e espira molto lentamente per 8 secondi, vedrai che la situazione cambia. Come del resto dicono che se non riesci a dormire devi sbattere le palpebre molto velocemente per 60 secondi, devi farle sbattere proprio e dopo ti addormenti. Tutte queste cose io non le ho mai provate, però se avete bisogno, insomma, provateci.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mi viene in mente il disco di Lou Reed. Bello. Everybody get up and dance. Su Studio Più c'è il party time, quello delle 16.30, ancora un'ora per arrivare verso le 18, e quindi tra meno di un'ora ci sarà il prossimo party time, l'ultimo, e anche la Studio Più compilation nell'ultima ora. Quindi insomma, cose interessanti ne abbiamo ancora, Mentre al 338-141-1001 arrivano i saluti per quello che è l'appuntamento con il party time. Diteci dove state ballando, dove state facendo l'aperitivo sulla Dance Station d'Italia.

Alessandro presente ci ascolta direttamente dalla sua piscinetta, hai capito? Perché c'è chi ha la piscina e c'è chi ha la piscinetta, perché quando non ti puoi permettere una piscina ti compri la piscinetta, ma va bene così. L'importante è che l'acqua non superi i 40 gradi, sennò diventa una vasca da bagno.

Nuovo lavoro per la Swedish House Mafia con Licky Lee, quella che cantava Follow Reverse, Happiness Is Sad. Sulla Dance Station d'Italia all'interno del Party Time di quest'ora, delle 16.47, ormai 10 minuti ci separano dal cambio dell'ultima ora che abbiamo da affrontare insieme per questo weekend. Poi le cose sono fatte, più o meno, c'è del lavoro da fare tra oggi, domani, dopodomani, lunedì, però insomma va bene tutto.

a Misano ci ascoltano Anna e Peppe, vedi? Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Franky, sto cercando la controfigura per la grigliata di domani con i parenti. Non è una brutta idea questa qua, eh? Fammi leggere bene il messaggio. Allora, c'è una fanciulla, quindi serve una fanciulla che va al tuo posto. Buon pomeriggio Franky, sto cercando una controfigura per la grigliata di domani con i parenti. Ora inizio, 10 del mattino, ora di fine, probabilmente le 7 di sera. Astenersi chi vuole stare a dieta. Buon Ferragosto a tutti. Ma tu vuoi una controfigura perché si mangia troppo o vuoi una controfigura perché non ce la fai a stare con i tuoi parenti? Perché se no scappa e vieni da noi sul lago. Però una cena anch'io domani, siamo in 100 invitati domani, eh? A cena siamo in 100 domani. Se vuoi unirti, prego.

0: E si conclude il party time, signori.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
14: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con caldo e afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Io sto di più ai Feel Good insieme a Frankie Gada sulla Dance Station d'Italia. Allora, e arriva la Studio Più Compilation. Come funziona partecipare alla Studio Più Compilation? È molto facile, si manda un messaggio al 338 141 1001, si scrive il nome del mittente, ok, no del mittente, di chi manda il messaggio, ok, del mittente, sì, è giusto, e si scrive l'anno in cui musicalmente volete andare. Io andrò nella classifica di quell'anno, io sceglierò un disco e ve lo suono. Quindi voi praticamente non scegliete nessuna canzone, voi scegliete solamente l'anno. Voi l'anno, io la canzone. Ok? Detto questo, partiamo ufficialmente. Allora, partiamo ufficialmente, partiamo con un bellissimo anno che è il 1998, perché Alessandra vuole andare nel 1998 con la Studio Più Compilation. Nel 1998 in classifica c'erano Sash, Mysterious Time, La Primavera dell'Amore, Two Unlimited, Preziosa, Alexia, Gala, Gigi Dag e gli Eiffel 65 nelle prime 10 posizioni. E noi andiamo alla posizione numero 2. Assolutamente la numero 2.
1: Studio Più Compilation.

0: Andiamo nel 1997 perché c'è Scheggia che vuole andare nel 1997. Quindi che facciamo? Andiamo nel 97, primo posto della classifica c'era Free From Desire di Gala, secondo posto Alexia Ullalala, poi Elfè 65, Sash con Ancora un Foie, i Daft Punk con Around the World e poi alla posizione numero 7 c'è il disco che sta per arrivare. Nel frattempo saluto Sandro il fornaio di Modena che mi chiede di salutare la ragazza dell'Universal Track di Sassuolo. Va bene, te la saluto Sassuolo, certo che te la saluto Sassuolo.
1: Studio più compilation.
0: Ecco il disco del 1997. Questa voce io l'ho riconosciuta. Che sia la voce di Adam Clay?

Feel It dei Temperer featuring Maya, che è la voce femminile, ma la voce maschile ne vogliamo parlare? Is it sex or is it love? Andiamo nel 2005, per mezz'ora facciamo questa cosa, quindi mancano ancora meno di 20 minuti. Orso vuole andare nell'anno 2005, quando è arrivato in Italia. In Italia andavano dischi come, non so, Love is in the Air di Gigi Rag, Molella, Love Last Forever, Gabri Ponte, La Danza delle Streghe, Time to Rock, poi Rock the Discotheque, Arabian Pleasure, The Drill. Ma in cima alla classifica, al primo posto c'era Call Me di Eric Pritz. Al terzo posto c'erano i Global DJs con The Sound of San Francisco. Mentre alla numero 2, ma era praticamente la numero 1, c'era questa canzone.

0: The Love Generation. Signori, questa sera vi abbandono un po' prima, quindi dopo il party time ve lo ascoltate da soli, senza commenti, solo voce, solo musica, solo musica, solo musica.
1: Studio Più Compilation.
0: Però la Studio Più Compilation la finisco, perché così poi andiamo a Remember Genux. Allora, 1993, mi chiede Marco, 1993 in cima alla classifica Hathaway, What Is Love. Numero 2, No Limit. Numero 3, questo disco, eccolo. Eccolo qua.

0: I want to, cause I'm Mr. Bane, Culture Beat. Che se fa? Se va nel 1995, va bene, andiamo nel 1995. Nella Studio Più Compilation di oggi.
1: Studio Più Compilation.
0: Nel 1995, diversi dischi in cima alle classifiche. Partiamo dal numero 10. Al numero 10, It's a Rainy Day di Icing Sea. Dottor Alban al numero 9. Culture Beat Inside Out. Hathaway Rock My Heart. La Bush Sweet Dreams alla numero 6. Be My Lover alla numero 5, sempre La Bush. Poi c'erano i Two Unlimited con due canzoni alla 3 e alla 4. E Corona con due canzoni alla numero 1 e alla numero 2. Oggi ascoltiamo la canzone che c'era alla posizione numero 2, che si chiama Try Me Out. 1995, accontentiamo sia Lenda Castiglione delle Stiviere che Moreno da Verona, tutti e due. Ecco, due piccioni con una fava.

0: storia, un bel disco, ci stava nella Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.
0: Che va avanti, ma non per molto, perché siamo agli sgoccioli e quindi dobbiamo chiudere. E andiamo avanti con il 1998. Avevamo già messo il 1998 in questa, diciamo, edizione della Studio Più Compilation, ma dobbiamo tornarci, allora torniamoci. Nel 1998, nei primi 5 posti della classifica, c'è anche lui con questa canzone. E andiamo a contentare Mauri da Monza. 1998, questa è tutta pettia, sei siciliano.
1: Studio Più Compilation.
0: Tina Cousins, la voce del disco di Sash, capolavoro della musica trance, Mysterious Time.

0: good. You tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Allora ci siamo? 1, 2, 3, sa. Io dico di sì, che funziona. Che famo? Buonasera, popolo di Radio Studio Più. Iniziamo il nostro appuntamento. Oramai iniziamo sempre con un largo anticipo, vedo. No, vabbè, di qualche minuto. Iniziamo. Siamo venerdì. Ormai siamo nel pieno del weekend. In un weekend estivo, no? Ci piace. Sì, è venerdì, è beverdì, come dice la nostra ascoltatrice. È come dice il nostro molleggiatore, certo. Vedo che sono molto carichi, e anche noi lo siamo, anche noi.

0: Siamo. Allora, all'inizio dell'ora devo salutare insomma tutte le persone che ovviamente si sono appena collegate, siete in compagnia con Eleonora Salvi e ovviamente non mi dimenticherò mai, cioè io non voglio dimenticarlo, il nostro amico
1: Carmelo.
0: Buonasera, è arrivato un po' in ritardo. Buonasera Carmelo a tutti gli scappati di casa. Vabbè, che dire, ringraziamo anche chi lavora dietro le quinte, Alessandra, Dani, Edo, il tecnico. Lo ricordiamo anche i nostri colleghi, sono insomma in Riviera Romagnola, stanno facendo delle bellissime serate. Proprio per questo alle ore 19:30 ci collegheremo appunto con Ugo Palmisano e Paromix DJ, ma prima sarete insomma qui sempre con Eleonora Salvi. Ci sarà il super party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami, lo ricordiamo alle ore 18:30. Avremo tanti argomenti, insomma fuego. Poi parleremo anche delle super serate che ci saranno insomma qui in zona, ecco.

0: matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Eh sì, che fastidio quando sei in spiaggia, insomma, sei rientrata dal mare, stai andando, insomma, sul bagnasciuga vicino all'ombrellone. Che succede? Beh, si attacca tutto, tutta la sabbia, insomma, nel costume, nei piedi, ovunque. Però dai, diciamoci la verità, sono i fastidi quelli belli, no? Vabbè, comunque tornando a noi, allora questa sera c'è un super evento a Manerba del Garda. L'ingresso sarà libero, ci saranno più o meno 9-10.000 persone, quindi l'evento è davvero molto molto grosso, e ci sarà Remember Genux, quindi io non posso fare altro che ricordarvi questo evento. Ci sarà Graziano Fanelli, Frankie Gada, il nostro editore Claudio Tozzo, con le musiche più belle che andavano magari chi frequentava il Genux, no? Chi se lo ricorda, i martedì sera. Quindi l'evento ovviamente è libero. Per chi ha vissuto questi anni, io il consiglio passionale che posso dare è andate a fare un giro a Manerba, perché questa sera l'evento sarà davvero bellissimo. Io l'anno scorso ho avuto occasione, insomma, di andare a fare un giretto, e devo dire che, a parte che c'era parecchia gente, parliamo di 9, 10, 11 mila persone, quindi davvero un grosso evento, ma poi anche il clima che si era creato, no, in questo mega boss, bello, quindi ve lo consiglio. Vi consiglio anche l'evento di questa sera a chi si trova nella zona di Gemmano, che c'è la sagra in compagnia con Paromix DJ, come vi dicevo prima, alle ore 18:30. Tra un'orettina vi lascerò in ottima compagnia con Ugo Palmisano e Paromix. Più tardi ci sarà il Super Tropical Summer Games a San Benedetto del Tronto, sempre con i ragazzi. Ci sarà un party in spiaggia davvero molto bello, e questo è, si tratta di questa sera. Domani sera invece, per conto mio, vi aspetto per la cena spettacolo. Come vi ricordo, ci sarà al Sestino Beach a Fronte Lago delle belle sorprese. Inizierò io con un bel sottofondo, musica live, e nel frattempo, durante la cena, ci saranno delle sorprese, ci saranno delle fanciulle che mostreranno, diciamo, dei capi, e ve lo ricordo, ci sarà un dress code rosso. Inoltre c'è una bellissima grigliata e si concluderà la serata con il DJ set di Paola Peroni, quindi l'invito ovviamente rivolto a tutti quanti. Invece, per quanto riguarda domenica sera, vi aspetto per la festa del vino. Ci sarà una bellissima festa del vino a San Martino della Battaglia, a Sirmione, quindi anche lì super super evento, ingresso libero. Allora, chi si trova invece più distante, e nei giorni a seguire ovviamente ci saranno tantissimi eventi di Radio Studio Più sparsi per tutta Italia, il consiglio che vi posso dare è di scaricare l'app di Radio Studio Più, un'app completamente gratuita, andare sulla sezione eventi e insomma digitare il posto in cui siete più vicino, e vi porterà direttamente alla serata con tutte le informazioni a riguardo. Invece, se preferite magari una cosa un po' più pratica, seguiteci sui social. Chi ci segue sui social verrà aggiornato su tutte le serate.

0: Salvi Cipò.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un rimescolamento dell'aria e anche un apprezzabile calo delle temperature, che è quello atteso un po' da tutti dopo giornate estenuanti, con caldo che non ha mai mollato la presa. E tutto questo sarà a partire dalle regioni settentrionali, in particolare da lunedì 17, quando una perturbazione atlantica entrerà in azione sulle regioni settentrionali e su quelle dell'Alto Tirreno. Si perderanno quindi fino ai 6-8 gradi a tratti sulla Val Padana, con temperature massime che supereranno a fatica i 30 gradi, calo termico che sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà al momento nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino sulla Sardegna e sulle regioni centrali, soprattutto quelle adriatiche, accompagnata anche da un incremento dell'instabilità. Le regioni meridionali invece dovranno attendere ancora qualche giorno, ovvero mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi, le temperature perderanno localmente 4-6 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Apriamo così il primissimo Party Time di questa sera. Salutiamo i nostri amici che si sono appena collegati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, mi presento, e con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Come sempre in questo programma i protagonisti siete voi, proprio per questo i vostri messaggi al 338 141 1001. Salutiamo Domenico e i nostri amici da una nota gelateria di Tremosine. Ciao Edi, un grande abbraccio.

0: Ho arrivato un messaggino. Chi abbiamo? Pronto?
1: Sì. Ciao Salvi.
0: Ciao.
1: Buona vigilia di Ferragosto.
0: Grazie anche a te.
1: La Katia Val di Sole, fa caldo ancora, 37 gradi. Buon Ferragosto.

0: era il 1998. Che magia, che magia. Canzoni che secondo me non passano mai di moda, ci piace ancora ad oggi e dopo, insomma, 28 anni ancora balliamo. Allora, buon weekend, buon Ferragosto. Il nostro Daniele che si trova in Sardegna. Beh, ciao Daniele, buon relax. Grazie, grazie mille di cuore. Non solo, chi è che parte? Sentiamo.
1: Ciao Leonora, ciao. Buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.
0: Grazie,
1: più,
0: grazie.
1: Da sempre più innamorato Alberto, sì. Montichiari. In partenza per un weekend sul lago.

Attenti i vostri messaggi al 338-141-1001. C'è chi sostiene che questo inverno, insomma, rimpiangeremo il caldo. Ce lo scrive Franci. Beh, sicuramente è vero, ma un po' come tutte le cose, no? Quando è troppo, troppo caldo, troppo freddo, danno sempre un po' fastidio. Anche se, premessa mia, insomma, io sono una grandissima amante del caldo. Però no, non dell'afa, ecco.

La voce è quella di Chris Brown, Five More Hours, 2015. Allora, chi ci dice, ti tengo al corrente, che c'è molta gente che lavora, camerieri, cuochi, baristi, eccetera, e fare un pensiero anche a loro. E come no, cioè, ne approfittiamo per salutare anche loro e tutte le persone, insomma, che lavorano anche, insomma, nel periodo in cui la gente invece magari si rilassa. Diciamo che loro avranno modo di rilassarsi magari nel periodo, diciamo, non di stagione, no, quella di settembre. Quindi ne approfittiamo e salutiamo ovviamente anche loro. E cosa fai, non li saluti? Certo!

0: Gates, che bello. Attenzione, è arrivato il momento del nostro molleggiatore, quello seriale, no?
1: Molleggia.
0: Felicissima sera, dai che venerdì, che ha scritto? Felicissimo Ferragosto, principessa Eleonora e tutto il popolo di Si Salvi Chi Può.

Tell Me Why. Un saluto speciale va anche a tutti gli autisti e ai nostri amici di Trento, che ci augurano insomma un buon Ferragosto e ovviamente contraccambio l'augurio. Salutiamo chi da oggi è in ferie, il nostro Matteo che immancabilmente scrive tanti, tanti bei messaggi al 338-141-1001 come sempre. Lo ringraziamo davvero di cuore, il nostro Marcello, buonasera, buonasera, benvenuti. Prendete il vostro posto perché arrivano loro, American Cremont, The Colors e ovviamente la voce inconfondibile di Serena Brancale.

Ma è vero che siamo venerdì? È vero che siamo venerdì? Oh, vabbè, l'abbiamo capito che venerdì siamo belli carichi, siamo molto molto carichi. Gli eventi di Radio Studio Più ormai ve li ho detti, mi raccomando scaricate la nostra app per seguire insomma da quale parte d'Italia ci troviamo, qual è il vostro evento più vicino, e ovviamente noi

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet, Miani,

0: Piazzale Roma Aricione, ingresso libero. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per Lavitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport e nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

che inizio. Martin Garrix, Ed Sheeran, apriamo così la nostra seconda ora, staremo insieme fino alle 19.30, quindi ancora una mezz'oretta di tanta buona musica e i vostri messaggi al 338-141-1001, perché lo ricordiamo, questa sera lasceremo la linea alle ore 19.30 al nostro buon Ugo Palmisano e Paromix DJ, che si troveranno ad una bellissima sagra a Gemmano. Chi si trova vicino, mi raccomando, andate a trovare i due scappati di casa, e a seguire ci sarà un party in spiaggia chiamato Super Tropical Summer Games, sempre con Paromix e Ugo Palmisano, ma cambieranno appunto location, saranno a San Benedetto del Tronto. Lo ricordiamo invece per i nostri amici del Lago di Garda, che si trovano un po' più vicini, qui vicino appunto alla sede, a Manerba del Garda c'è il Remember Genux, ci sarà Graziano Fanelli, il nostro editore Claudio Tozzo, Frankie Gada, tantissimi insomma ragazzi che insomma faranno sempre buona musica e soprattutto la musica del Genux, quindi ve lo ricorderete bene chi ha frequentato anni fa il Genux, e insomma sarà una bella esperienza, io vi invito ad andare per quanto riguarda questa sera. Per quanto riguarda invece domani, per conto mio sarò al Sestino Beach Frontelago per la cena spettacolo, dress code rosso, ci saranno delle sorprese durante la cena, inizierò io con una cena cantata, musica live mentre voi mangerete una buona grigliata, e a seguire il DJ set di Paola Peroni. Invece domenica ci sarà la festa del vino a San Martino della Battaglia, insomma ci saranno tantissimi eventi, questi non sono gli unici eventi di Radio Studio Più, ce ne sono tanti altri, come al Mega e altri eventi, Party Salento, insomma io faccio prima a dirvi di scaricare la nostra app gratuita, andare sulla sezione eventi e insomma scoprire qual è l'evento che si trova più vicino a casa vostra.

bomba. Allora, ringraziamo tutte le persone che ci stanno augurando, a me, a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori, una buona vigilia di Ferragosto, no? E quando si dice buona vigilia mi viene in mente solo il Natale, anche se vabbè, ovviamente si dice perché è il giorno prima della festa, no? E comunque, pensandoci, niente, guardavo i social e tra una cosa e l'altra ti tengono al corrente che manca davvero poco al Natale, no? Fanno il countdown delle settimane che mancano. E quindi, giusto per tenervi al corrente di questa cosa, volevo mettervi ansia anche a voi, no? È vero, il tempo passa davvero molto velocemente, tra una cosa e l'altra. Vabbè, comunque, salutiamo Gianji e Ilenia da Sassari, che oggi è la festa dei candelieri, scusate, in città, e ci mandano una bellissima foto. Guarda quanta bella gente, che belli, stanno festeggiando, e fate bene, ragazzi miei. Allora, un grande saluto anche alla nostra Mary, Domenico, Rosaria, gli svalvolati. Beh, qua all'ascolto ne abbiamo di svalvolati. La prima sono io, già. Posso mancare io? No, assolutamente no. Buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, tutti voi gli ascoltatori. Sono Razzi, l'imbianchino dello spazio di Cervia. Anche lui un grandissimo veterano del programma, ma non solo del mio programma, insomma, lui è sempre presente qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Un grande ascoltatore, noi siamo davvero molto contenti di questa cosa. Anche il nostro amico da Treia, sempre presente. Che dire, belli, belli, belli. Allora, andiamo avanti con la musica. Arriva un disco che ho cantato, tra l'altro, pochissimo fa per un matrimonio, vabbè. E ho avuto, insomma, il piacere di collaborare con un sassofonista, e quindi è stato davvero molto divertente poter fare questo duo. Qual era la canzone? Vabbè, dai, un grande classico, no? Mr. Saxo Beat.

0: cassa di buon Ferragosto Eleonora,
1: grazie
0: a tutti quanti,
1: grazie
0: gli ascoltatori di tutta Italia,
1: sì,
0: da Antonio di Palma, ciao
1: Antonio di Palma, che bello, che meraviglia. Ormai sei diventato un VIP, Anthony. Sì, noi ti adoriamo perché sei tu, perché sei così. Favoloso. Vabbè, comunque mi piace che ci tengono al corrente, che ai nostri amici di Mantova, il nostro Boli, ci tiene al corrente che insomma domani farà un bellissimo aperitivo nelle sagre, no? Sai come funziona la sagra di paese e cosa fanno come aperitivo? Vabbè, ovviamente magari bevono qualche buon vino, eccetera. Ma come contorno, bel cotechino, direi roba molto molto leggera, no? Sono proprio belle per quelle, no? Per quello, no? Le sagre, perché non passano mai di moda, ti diverti, becchi sempre la solita gente, ovviamente c'è anche buon vino e buon cibo, no?

0: Jay Flamenco Paranoia, la versione remixata. Andiamo avanti con la musica e salutiamo.
1: Buona vigilia di Ferragosto da Damix e la Franci.
0: Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Allora, qui sempre da Mantova ci tengono al corrente che c'è una bellissima tradizione, che alla mattina alle 7, insomma, colazione con un bel bicchiere di rosso e un panino con cotechino. Roba davvero molto leggera, eh. Beh, comunque sappiate che anche qui, insomma, nel bresciano non ci vanno tanto lontani, eh.

0: a un passo dalla luna. Rocco Hunt, Anna Mena, li possiamo definire insomma le persone che dei grandi artisti che fanno delle grandissime hit ogni anno insomma in estate. Facciamo un grande saluto al a Luca. Luca, lui si trova al lago. Ciao Luca, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche il nostro caro Azzurro, buonasera. Allora Giovanni da Osimo che salutiamo, Giuseppe da Gambolò, Mauri da Rimini che ringraziamo davvero di cuore, e tanti tanti altri messaggi al 338 141 1001. Solo che ahimè siamo arrivati in fondo ed è arrivato il momento di salutarci. Ricordiamo che tra pochissimi minuti vi lascerò la linea da Gimmano con Ugo Palmisano e Paromix DJ per una bellissima sagra, e sarà un evento in piazza. A seguire, sempre con Ugo Palmisano e Paromix DJ, ci sarà il party in spiaggia. Cambieranno location, saranno San Benedetto del Tronto per il Super Tropical Summer Games. Le mie serate ormai ve lo ricordate. Qualora voleste fare, non so, seguirci sui social, io sarei davvero molto molto felice. Mi trovate a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, e ne approfitto per ricordarvi che il programma Si Salvi Chi Può prenderà una breve pausa di una settimana e ripartiremo lunedì, insomma lunedì prossimo, lunedì 24 di agosto. L'ho scritto anche sui social per ricordarlo insomma a tutti. Vi lascerò in ottima compagnia sempre con i miei colleghi, non vi annoierete sicuramente. Che dire, io vi auguro un bellissimo Ferragosto, delle buone ferie per chi comunque avrà modo di riposarsi in questo periodo. Auguro anche un buon lavoro a chi, signori, non molla mai, ma che comunque avrà modo magari di riposarsi più avanti. E che dire, da parte mia Eleonora Salvi, come sempre fate i bravi, ci risentiamo lunedì 24.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

Posto questa sera, subito dopo di noi, gli ospiti saranno i ragazzi di Rewind 90. Intanto la telecamera che guarda in piazza, questa è Piazza Roma, abbiamo la videomaker che ci sta facendo

allora signori, un ringraziamento doveroso in diretta va a Matteo, al presidente della Proloquo, a tutti i ragazzi, a tutta la brigata di cucina, perché se mangiate bene è merito loro, chiaramente anche poi a tutti i volontari, a chi sparecchia i tavoli, sono velocissimi ragazzi, quindi se volete è facilmente raggiungibile Gemmano, lo mettete sul navigatore Piazza Roma e ci raggiungete. C'è anche il servizio navetta che vi accompagna dai parcheggi fin su, oppure se siete temerari potete arrivare a piedi. Benvenuti Gemmano

Buonasera ragazzi, ben arrivati, prego. Lasciate spazio alla signora. Un attimino, è arrivata a piedi o con la navetta, signora? Con la navetta, brava signora, brava. Prego, prego, defluite. Defluite pure, buonasera, prego. Prego ragazzi, per il cinghiale sempre dritto, vai. Prego, prego, maestro, prego. Buonasera signora, prego, prego.

d'urgenza. È un saltacoda meraviglioso. Vi do delle dritte. Facciamo un applauso alla signora, è arrivata col fiatone, è arrivata a piedi, signora. Fino a qui ha fatto finta, eppure io, signora, avrei preso la navetta. Brava tesoro, se la non torno.

sapeva fa? Allora, se scaricate l'app, ragazzi, potete vedere le immagini di Piazza Roma qua in diretta, eh. Queste le stanno guardando anche in TV gli amici sul 76.

compagnia, soprattutto alle persone che poi sono in coda alla cassa e che poi adesso per ora è leggera la coda per andare a prendere da mangiare, ma poi se ne creerà un po', quindi vi teniamo compagnia fino alle 8:30 in diretta e poi fino alle 9:15 questa sera.

possiamo dirlo comunque, buona vigilia di Ferragosto, e oggi, anzi stasera siamo proprio a cavallo tra il 14 e il 15, signori. Buon Ferragosto a tutti, perché domani è già 15, eh.

terza serata della festa della pappardella cinghiale. Noi siamo qui già da tre giorni e saremo qui anche domani per chiudere la festa. Ogni sera dopo di noi c'è sempre

fessina, guarda. Uno è un maschietto, credo. È un maschio? Ma il marito è sempre quello dietro, cara? È sempre lui, vero? Ah, ok.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20€. Inizio show dalle 22.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un rimescolamento dell'aria e anche un apprezzabile calo delle temperature, che è quello atteso un po' da tutti dopo giornate estenuanti, con caldo che non ha mai mollato la presa. E tutto questo sarà a partire dalle regioni settentrionali, in particolare da lunedì 17, quando una perturbazione atlantica entrerà in azione sulle regioni settentrionali e su quelle dell'Alto Tirreno. Si perderanno quindi fino ai 6-8 gradi a tratti sulla Val Padana, con temperature massime che supereranno a fatica i 30 gradi, calo termico che sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà al momento nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino sulla Sardegna e sulle regioni centrali, soprattutto quelle adriatiche, accompagnata anche da un incremento dell'instabilità. Le regioni meridionali invece dovranno attendere ancora qualche giorno, ovvero mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi, le temperature perderanno localmente 4-6 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

guardali lì, genuxiani che piano piano si stanno avvicinando. Così, come nei primi anni 90.

Avete caldo? Accendiamo l'aria condizionata tra un po', eh? Senti che musica! Non

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

vai sempre più sotto. Devo salutare Cristina che questa sera è più bionda che mai. Ciao Cristina. Vabbè, insomma, conoscenze del Genux.

1960, The Underground. Ripercorriamo la storia. Una storia molto lunga ma molto bella. Quella di Studio Pilot Station Italia, ma quella del Genox. Con i suoni

Noi ci siamo visti a Monzambano? Mi ricordo di voi una settimana fa. Alla cantina Ricchi. Siete arrivati a casa dritti o... Cos'è? Io ho dormito lì.

Vi ricordo che tutti i dischi che state ascoltando sono stati comprati a Parma.

di voi c'era anche l'anno scorso sulla mano. Chi c'era l'anno scorso sulla mano? Grande. Anche Graziano c'era l'anno scorso.

è sempre in prima fila quel ragazzo. Please don't go. Questa faceva innamorare le donne. Ce la cantiamo? Le parole sono facili. Babe, I love you so, please don't go. I want you to know. Energia.

andavano di moda le giacche con le spalline e la cravatta e con le scarpe da ginnastica, mica entravi, eh? Che tempi, ragazzi! C'è sempre lui in console, Graziano Fanelli, che ci risveglia tutte quelle serate e tutte quelle domeniche pomeriggio, ragazzi.

0: Sud, sempre di più, sempre di più. Oh, oh yeah. Sa, sa.
1: Everything starts with an E.

vai. Sentiamo se c'è, certo che c'è adesso. Avanti! Remember Genus. Siamo operativi, signori!

0: Clip.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

ce le ricordiamo? Riviviamo quelle notti. Buonasera Max.

Vai. Di Lacy. La storia, i suoni. Questi erano molto pettinati, molto pettinati.

0: e le mani vanno verso il cielo. È magia, è quella magia che ti prende e ti porta via come un alieno nella notte.
1: La tristezza non è conocida, è il sol, però llegaron los conquistadores.
0: Saremo in diretta nazionale con tutte le telecamere puntate su di voi. Quindi, italiani! E non! Godiamoci questo appuntamento!

Brescia. Quando? Ciao Max. È un bell'uomo Max, ma impegnato, Vai così.

fino al cuore, senti cosa arriva. My body and my soul. Chi c'era all'epoca? Tu? Buonasera John.

Ne abbiamo 4. Anna, Arianna, Rachele e Vittoria.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
3: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni.
1: Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
4: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Wanna do, baby?

Insomnia, uno dei dischi più rifatti della storia. Questa è la versione originale. Batti le mani.

Fate ciao con la manina al drone laggiù. E di là, di là. Resta di qua, di qua, di qua, adesso di qua. Resta di qua, di qua, di qua.

0: Io sono Frankie Gada, buonasera. Sono arrivato a Radio Studio Più nell'86. Sono 40 anni quest'anno che lavoro con questi ragazzi.
1: Virtualismo.

all right. La nostra animazione. Wow, baby. Vi ricordate Capricorn? Ehi, Nino, te gusta la banda? Per dire, no? Questa è l'originale. Primi

alzato il drone lì in alto, eccolo lì. Guardalo lì che ci sta fissando. Ci stanno guardando, ci osservano dal cielo.

altro capolavoro, Plastic Dream. Per tutti quelli che erano al Genox, ma anche per quelli che non ci sono mai venuti, ma sono qui questa notte, grazie! Yes!

grazie intanto alle ragazze. Facciamo buio per un attimo, adesso con la voce.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

di sentire un urlo, vogliamo rifarlo più forte per tutta l'Italia che ci sta guardando con le telecamere.

0: ancora essere il giovane Max Pezzali.
1: Le coppie si baciano come nel film, poi si tradiscono dopo un'ora.
0: Ciao, tutto a posto? Bravi.
1: Dice l'uomo solo col cuore in gola.
0: E quindi?
1: In questo regno dove tutto è permesso, lasciati andare, vedrai.
0: Signori, le riprese.
1: Tu ti divertirai.
0: Sulle

versione usura. Quelli che ballavano dark negli anni 80, che ballavano così.

la storia della discoteca più grande del mondo, la storia di Radio Studio Più, la storia del Genux.

signori, arriva! Arriva, arriva quel che deve arrivare! Non ti preoccupare, non ti preoccupare! Carico, carico, carico, dai! Pull over!

0: baby, baby. Are you ready? Avete caldo? Accendiamo l'aria condizionata.
1: Are you ready? No, dico, siete pronti per il momento più importante della serata? Quello in cui dobbiamo fare gli auguri a Graziano Fanelli, che questa sera compie

0: da bere a tutti comunque.
1: No, il fatto è che effettivamente noi ci troviamo qua il 14 e dobbiamo fare questa festa che ci riporta a quello che abbiamo fatto negli anni 90. Io l'ho chiamato la Genux nel 90, io ero arrivato nell'89, l'ho scoperto pochi anni fa riguardando la storia e tutti i volantini che facevamo, e quindi alla fine siamo stati lì 7-8 anni, abbiamo fatto ballare questa musica che avete sentito, era quella della sala 1 del Genux. E poi c'era anche la serata del martedì, dove si faceva di tutto. Lui iniziava e io facevo in mezzo. Io devo fare una protesta alla Apple, perché nel mio telefono non ci state tutti. Cioè, io che cosa devo farci? Ho provato col grandangolo, però da là a là non ci state. Io vi ringrazio veramente di essere qui questa sera. Siete fantastici. E allora, voi che eravate lì praticamente in quegli anni, me lo fai andare di là? Aspetta un attimo, no, non c'è andato. Ecco, adesso c'è. No, perché io vorrei ricordarvi alcune cose che voi avete fatto e tutti noi abbiamo fatto in quegli anni. Noi che lo Swatch non serviva per vedere l'ora, ma per farlo vedere agli altri, e se ne avevi più di uno, praticamente li mettevi tutti insieme. Noi che in TV negli anni 90, quando andavamo al Genus, guardavamo Non è la Rai, 90° minuto, Twin Peaks, ma ancora non sappiamo chi ha ucciso Laura Palmer. Noi che appena iniziava Will Smith, iniziava la sigla italiana, dicevamo, cioè, volevamo sentire quella originale in inglese, la cantavamo, ma... Noi che i messaggi li scrivevamo con i tasti da premere 3 volte e ci sembrava normale. Noi che Baywatch era più per Pamela Anderson che per la trama. Dite che non è vero. Noi che il Tamagotchi era il nostro primo animale domestico e lo curavamo come fosse vivo. Noi che internet faceva rumore con il modem a 56k e poi, mentre scaricavamo su Napster, speravamo che nessuno chiamasse sul fisso, perché già si bloccava la linea. Noi che il martedì non era un giorno qualunque, era la notte che aspettavi tutta la settimana, perché alle 10 c'era già la fila, anche se il giorno dopo si lavorava. E non c'erano storie da postare, ma storie che ancora oggi ci teniamo dentro, e questa sera cercheremo di riviverle tutti insieme. Grazie di essere qui. Io il martedì vi facevo divertire, questa sera cerco di fare lo stesso.

0: Pride.
1: Siamo nel 2026, pensate che oggi si balla la musica anni 90, ci sono tante feste dedicate a quegli anni. Se voi ci pensate, oggi tornate indietro 30 anni e siamo appunto negli anni 90. Ma quando eravamo nel 1990, 30 anni prima erano gli anni 60, nel 95, 94, 65, e uscivano canzoni come questa.

0: ragazzi, come si scatenavano anche loro, ma adesso continuiamo a scatenarci noi perché arriva un'altra canzone di Lucio Battisti, però rifatta da Marcella.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.
0: Questa la mettevo spesso.

Certo, non ci state tutti nel telefonino, però in questo microfono sicuramente ci starete tutti, perché le vostre voci le voglio sentire cantare questa canzone. La cantiamo dal ritornello, però vi faccio sentire l'inizio, che comincia così. Quindi capiterà. E poi ci sono anche le parole, quindi è facilissimo cantare.

siete fantastici, siete tantissimi. E adesso vi faccio ricordare una cosa che anche, no, quelli piccoli se la ricordano, ma anche quelli che erano piccoli sono diventati grandi.

Sì, dai, mettevamo anche queste canzoni, lo so che, cioè, era solo per ricordarsi che facevo queste cagate al martedì del Genux, però poi dopo alla fine non c'erano altre cose serie, c'erano cose come questa.

e di solito qua tutti scendevano giù pronti a saltare. Non lo so se c'è abbastanza spazio per farlo, ma forse erano altri tempi, si scendeva giù e si saltava. Però io invece vorrei farvi fare un'altra cosa, vorrei farvi saltellare con queste canzoni che cominciano così.

Facciamo la seconda strofa perché così mi riposo un attimo. Non c'è un'altra birra? No, no.

stati grandi. Allora adesso sapete che facciamo? Cantiamo una canzone insieme, perché questo è a mano una canzone che ho fatto nel 2019, che ho rifatto quest'anno, e adesso la cantiamo insieme perché lì ci sono le parole.

Adesso però volevo fare una prova. Se il grandangolo vi prende tutti, perché io non. No, no. Mi accendete le luci, per favore. Perché non vi prende tutti. Io non so cosa fare. Devo farne tre e mettere insieme. Va bene, faccio il panoramico. Aspetta un attimo. No, perché. Cioè, ragazzi, siete veramente. Faccio un video, facciamo un video, vai! Su! Gridare! Siete grandi, voglio sentire la voce degli uomini. Vai! Uno, due, tre, la voce delle donne. Uno, due, tre!

0: sì. Adesso però vi meritate un po' di gadget, sicuramente. Oh! Non solo questi. Vai, vai, vai, vai, fai tu, fai tu. Io faccio da solo. Tu fai intanto. No, dico, chiama pure.
1: Funziona? Sì, funziona il microfono, sì. Allora, attenzione, intanto Claudio Tozzo fa dei regali targati Gran Lampadano, mentre noi dobbiamo assolutamente fare un appello, perché questo è il sesto anno del Remember Genux qui a Manerba del Garda, ma tutto questo è possibile non solo perché è esistito il Genux, ma perché c'è un vice sindaco che crede nella musica, che crede nell'energia di queste persone, e quindi lo chiamiamo sul palco, perché se questo evento c'è grazie a Mario, ma anche e soprattutto grazie a lui, Luca Beltrami. Vieni con noi! Eccolo qua, signori, se c'è questa grande festa è merito suo. Di due parole.
2: Buonasera Manerba! Continuate a divertirvi. Meno chiacchiere, più birra. Sulle mani! Ciao! Ciao!
1: Grazie Luca! Allora, abbiamo altri regali da fare. Per fare questi regali ci avvaliamo anche della partecipazione della nostra animazione, e quindi Vittoria, Raki, Arianna e Anna, signori, ancora un urlo per loro, perché adesso vi facciamo un po' di regali. Eccole qua, guardate come sono, guardate che outfit. Io ho lasciato a casa gli scaldamuscoli e se no li mettevo anch'io.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare.
1: Arrivano i gadget, Grana Padano, attenzione!
3: È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti a prenderle?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani.

0: Bolzano, sotto la regia di Paolo. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon. What a

Secretary. No, no. There's no limit.

Marco Zusi. Alza le mani se non sei stanco. Battile a tempo, così. Batti le mani a tempo, e questo è il movimento. Su, su, su, su. Portiamo il suono fino al cielo, fino sopra le nuvole, fino

hey, hey, hey, hey, hey, hey. Olele. Siamo in perfetto clima. Senti, adesso ne arriva una...

Questa è fantastica, senti che roba. Per quelli che c'erano e quelli che ci sono ancora, Radio Studio Più, Remember Genux, Graziano Fanelli, Frankie Gatti.

noi, noi signori, siamo arrivati anche alla fine. Volevamo solamente dirvi grazie. Remember Genux, Claudio Tozzo, Graziano Fanelli, due protagonisti. Io sono un aggiunto. Franky Gada, un ringraziamento all'animazione, ma come in tutte le feste che si rispettino, se non... Come? Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. E allora noi non ce ne andiamo. C'è questa che è l'ultima, grazie. Buon Ferragosto. Claudio Tozzo, gli ultimi cappellini. Hai perso. C'era qualcosa che non tornava.

0: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
3: Prendi una donna, dille che l'hai, scrivile canzoni.
1: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.